Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train. Jazz Train.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: su Antenna 1. Il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Cillim e Sofri Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
1: Un programma di Patrizio Sigona.

Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train, Jazz Train.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: su Antenna 1. Il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Cillime Softly Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
1: Un programma di Patrizio Sigona.

Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train, Jazz Train.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: su Antenna 1. Il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Cillim e Sofri Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
1: Un programma di Patrizio Sigona.

0: Sono le 5 e 2 minuti.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura, sì. Il bio lo trovi qui.
3: Da oltre 40 anni Natura Sì porta sulla tua tavola prodotti biologici e biodinamici, buoni, autentici e coltivati nel rispetto dell'ambiente. Nei nostri negozi trovi oltre 4.000 proposte pensate per la tua spesa di ogni giorno, scelte con la stessa cura che metteresti tu.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.

Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train, Jazz Train.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: su Antenna 1. Il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Cillime Soft Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
1: Un programma di Patrizio Sigona.

0: Previsioni del tempo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord la giornata si aprirà con cieli sereni e condizioni generalmente stabili su tutte le regioni. Con il passare delle ore, soprattutto dalla tarda mattinata, si assisterà allo sviluppo di nubi cumuliformi sulle aree alpine e prealpine, dove nelle ore più calde potranno verificarsi rovesci e temporali localmente intensi. L'instabilità tenderà ad estendersi anche alle pianure del nord-ovest e ai settori appenninici della Liguria di Levante e dell'Emilia, mentre altrove il tempo resterà nel complesso soleggiato. Al centro prevarranno condizioni di bel tempo con cieli in gran parte sereni, unica eccezione l'Alta Toscana, dove tra tarda mattinata e pomeriggio saranno possibili rovesci e temporali sparsi. Qualche fenomeno isolato potrà interessare anche la dorsale appenninica tra Abruzzo e Basso Lazio. Sulla Sardegna invece il sole sarà protagonista per gran parte della giornata con ampie schiarite e scarsa nuvolosità. Al sud in Sicilia il tempo si manterrà stabile e prevalentemente soleggiato. Solo lungo i versanti tirrenici di Campania e Calabria potranno svilupparsi locali addensamenti nuvolosi nelle ore pomeridiane, associati a qualche breve piovasco. Sul resto del meridione e sull'isola il cielo si presenterà generalmente limpido. Le temperature minime saranno in lieve aumento al nord, lungo il versante adriatico e sulla Sardegna, mentre altrove subiranno variazioni contenute. Le massime tenderanno ad aumentare su gran parte del paese, comprese le isole maggiori, con rialzi più evidenti lungo le aree appenniniche del centro-sud. Solo sul Trentino Alto Adige e sul Veneto settentrionale si registreranno valori stabili o in lieve diminuzione. I venti soffieranno moderati dai quadranti settentrionali lungo le coste ioniche della Puglia, mentre sul resto del territorio saranno deboli e variabili con il consueto regime di brezza lungo le coste. Per quanto riguarda i mari, risulteranno mossi il mare e il canale di Sardegna, lo Ionio e il basso Adriatico, con moto ondoso in ulteriore aumento dalla serata sul canale di Sardegna. Gli altri bacini si presenteranno generalmente poco mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
0: All Night Long, il programma che accende la notte.

0: Sono le 6:03.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
3: Natura Sì presenta i Sì essenziali, la spesa bio per tutti, una linea di prodotti pensata per la tua spesa di ogni giorno, essenziale nel gusto e anche nel prezzo. Sapori semplici e genuini che raccontano la bontà autentica delle cose fatte bene.
4: Vieni a scoprire i Sì essenziali nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
5: Su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz
2: Train. È venerdì 19 giugno 2026, la Chiesa ricorda i Santi Gervasio e Protasio e San Romualdo. La luna è crescente, mentre il proverbio del giorno è cinese e dice: lo sciocco ha mille certezze, il saggio non ne ha alcuna. Vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato insieme al sito accaddeoggi.it. Nel 1825 a Parigi debuttava Il viaggio a Reims, l'opera di Gioacchino Rossini composta per l'incoronazione del re Carlo X di Francia. Nel 1902 l'Italia emanava la legge di tutela per il lavoro femminile e minorile, che fissava a 12 anni l'età minima di ammissione al lavoro e introduceva per le donne il congedo di maternità. Nel 1910, nello stato nordamericano di Washington, si teneva la prima celebrazione al mondo della Festa del Papà, organizzata da Sonora Smart Dodd. E nel 1938 la nazionale italiana vinceva per la seconda volta i campionati mondiali di calcio. Nella finale di Parigi batteva l'Ungheria per 4-2 con le doppie reti di Colaussi e Piola. Nel 1945 nasceva il governo di solidarietà nazionale guidato da Ferruccio Parri e sostenuto da tutti i partiti antifascisti, con l'eccezione di quello repubblicano. E 80 anni fa, nel 1946, si approvava la bandiera della Repubblica Italiana, conservava la composizione tricolore, ma veniva eliminato lo stemma sabaudo. Nel 1965 inaugurazione a Napoli per il Parco Giochi Edenlandia, un progetto avviato 30 anni prima e sospeso a causa della guerra. 25 anni fa, nel 2001, la Virtus Bologna vinceva il campionato italiano di pallacanestro battendo la Fortitudo ai play-off. E nel 2020 l'ex pilota Alex Zanardi, scomparso il mese scorso, veniva ricoverato in condizioni gravissime in seguito a un incidente in handbike avvenuto a Pienza. Sono nati il 19 giugno, nel 1901 il giornalista Piero Gobetti, 100 anni fa, nel 1926, l'editore Gian Giacomo Feltrinelli, nel 1932 le gemelle e attrici Marisa Pavan e Anna Maria Pienangeli e nel 1945 l'attivista e politica premio Nobel per la pace Aung San Suu Kyi. Inoltre nascevano oggi anche il ciclista Francesco Moser, nel 1951, la pilota di rally e giornalista Claudia Peroni, nel 1957, il giornalista Mario Giordano, nel 1966, quindi oggi sessantenne, le attrici Anna Valle, nel 1975, e Zoe Saldana, nel 1978, e la cestista Laura Spreafico, nata in questo giorno 35 anni fa, nel 1991. Era l'ultima segnalazione per il 19 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Previsioni del tempo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord la giornata si aprirà con cieli sereni e condizioni generalmente stabili su tutte le regioni. Con il passare delle ore, soprattutto dalla tarda mattinata, si assisterà allo sviluppo di nubi cumuliformi sulle aree alpine e prealpine, dove nelle ore più calde potranno verificarsi rovesci e temporali localmente intensi. L'instabilità tenderà ad estendersi anche alle pianure del nord-ovest e ai settori appenninici della Liguria di Levante e dell'Emilia, mentre altrove il tempo resterà nel complesso soleggiato. Al centro prevarranno condizioni di bel tempo con cieli in gran parte sereni, unica eccezione l'Alta Toscana, dove tra tarda mattinata e pomeriggio saranno possibili rovesci e temporali sparsi. Qualche fenomeno isolato potrà interessare anche la dorsale appenninica tra Abruzzo e Basso Lazio. Sulla Sardegna invece il sole sarà protagonista per gran parte della giornata con ampie schiarite e scarsa nuvolosità. Al sud e in Sicilia il tempo si manterrà stabile e prevalentemente soleggiato. Solo lungo i versanti tirrenici di Campania e Calabria potranno svilupparsi locali addensamenti nuvolosi nelle ore pomeridiane, associati a qualche breve piovasco. Sul resto del meridione e sull'isola il cielo si presenterà generalmente limpido. Le temperature minime saranno in lieve aumento al nord, lungo il versante adriatico e sulla Sardegna, mentre altrove subiranno variazioni contenute. Le massime tenderanno ad aumentare su gran parte del paese, comprese le isole maggiori, con rialzi più evidenti lungo le aree appenniniche del centro-sud. Solo sul Trentino Alto Adige e sul Veneto settentrionale si registreranno valori stabili o in lieve diminuzione. I venti soffieranno moderati dai quadranti settentrionali lungo le coste ioniche della Puglia, mentre sul resto del territorio saranno deboli e variabili con il consueto regime di brezza lungo le coste. Per quanto riguarda i mari, risulteranno mossi il mare e il canale di Sardegna, lo Ionio e il basso Adriatico, con moto ondoso in ulteriore aumento dalla serata sul canale di Sardegna. Gli altri bacini si presenteranno generalmente poco mossi. E con il meteo per il momento è tutto.

0: Antenna 1. Il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Cillime Soft Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
1: Un programma di Patrizio Sigona.

0: Sono le 7:02.
1: L'ora esatta è offerta da Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
2: Se il prezzo del cibo è troppo basso, qualcuno lo paga al posto nostro. Il suolo, l'acqua, la biodiversità, il lavoro degli agricoltori. Riconoscere un giusto prezzo a chi coltiva la terra vuol dire sostenere ogni giorno il suo impegno come custode del pianeta.
1: Ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
3: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
4: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. Che finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
3: Inoltre trasporto e montaggio sono gratis.
4: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
5: La forza della qualità.
4: Corso Grosseto 241, Torino.
6: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
7: Giornale Radio.
8: Ancora una buona giornata e bentrovati ad ascolto dalla redazione. Mosca e Kiev tornano a vivere ore drammatiche. Una massiccia ondata di droni ucraini ha colpito la capitale russa e una raffineria nei dintorni della città, provocando un vasto incendio ed una nube di fumo visibile a chilometri di distanza. Per motivi di sicurezza sono stati temporaneamente chiusi gli aeroporti dell'area metropolitana. Contemporaneamente nuove offensive russe hanno bersagliato Kiev e altre città ucraine. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha ribadito che se l'Ucraina continuerà a bruciare sotto gli attacchi, anche Mosca ne subirà le conseguenze. Dal Cremlino arriva la promessa di una risposta dura e di nuove operazioni militari. Sul tavolo europeo resta aperto il tema dei negoziati con la Russia, mentre il Consiglio europeo ha ribadito che non dovrà esserci una normalizzazione dei rapporti con Mosca in ambito sportivo e culturale fino al raggiungimento di una pace giusta e duratura. Intanto resta alta la tensione sul Medio Oriente. Il leader supremo iraniano Mojtaba Khamenei ha confermato il proprio via libera al percorso negoziale avviato dal presidente Pezeshkian con gli Stati Uniti. Pur parlando di differenze e di vedute, Washington indica 60 giorni come finestra utile per arrivare ad un'intesa. Nel frattempo il traffico marittimo nello stretto di Hormuz è ripreso, ma la comunità internazionale continua a monitorare con attenzione l'evoluzione della crisi.
9: In Gran Bretagna si apre una nuova fase politica all'interno del partito laburista. Andy Burnham, già sindaco di Manchester ed ex ministro, ha vinto le elezioni suppletive nel collegio di Macclesfield ed è tornato alla Camera dei Comuni. La sua affermazione viene letta dagli osservatori come il primo passo di una possibile sfida interna alla leadership del premier Keir Starmer. Burnham rappresenta l'ala più progressista del Labour e punta a rafforzare il proprio peso politico all'interno del partito. Il risultato ottenuto nel nord dell'Inghilterra potrebbe infatti riaprire il dibattito sulla direzione futura del governo britannico e sugli equilibri interni della formazione laburista.
8: Veniamo in Italia con la cronaca. Una piccola traccia alimenta la speranza di ritrovare Sara e Alicia, le due sorelle di 12 e 16 anni scomparse da una casa famiglia di Civitella Alfedena. Gli investigatori hanno rinvenuto un fermaio rosso appartenente alla più giovane delle ragazze lungo un sentiero vicino alla struttura. Si tratta del primo elemento concreto emerso dopo giorni di ricerche. L'attenzione si concentra ora sull'area naturalistica della Camosciara, dove sono state intensificate le operazioni di ricerca. Grande l'apprensione dei familiari, la madre teme il peggio, mentre il padre ha rivolto un appello agli esercizi commerciali della zona chiedendo di segnalare eventuali acquisti di prodotti senza glutine indispensabili per la figlia Sara affetta da celiachia.
9: A Ponte San Pietro in provincia di Bergamo un uomo è stato trovato gravemente ferito dopo una violenta aggressione nel cortile della propria abitazione. Trasportato in ospedale in codice rosso è stato poi sottoposto ad una perquisizione domiciliare che ha portato ad una scoperta sorprendente. I carabinieri hanno infatti sequestrato quasi 78 kg di sostanze stupefacenti tra hashish, marijuana e cocaina. Nell'abitazione sono stati trovati anche bilancini, materiale per il confezionamento della droga, telefoni cellulari e appunti riconducibili all'attività di spaccio. Sequestrate inoltre due armi clandestine, un fucile a cademozze con matricola brasa e un revolver. Una volta dimesso dall'ospedale l'uomo verrà arrestato. Gli investigatori stanno cercando di identificare gli aggressori, non escludono che il pestaggio sia legato al traffico di droga.
8: Chiudiamo con lo sport. Prosegue il Mondiale 2026 e cresce l'attesa per il Brasile guidato da Carlo Ancelotti. Dopo il pareggio e l'esordio, la Seleção è chiamata ad una prova convincente contro Haiti. Lo stesso commissario tecnico ha ammesso che la squadra deve crescere e migliorare sotto di diversi aspetti. Sorride invece il Messico, che grazie alla vittoria sulla Corea del Sud ha conquistato l'accesso ai sedicesimi di finale. Successi importanti anche per Svizzera e Canada, entrambe vicine alla qualificazione. Sul fronte del calcio italiano continua intanto il dibattito sul futuro della federazione. Prende sempre più consistenza l'ipotesi di una candidatura di Giovanni Malagò alla guida della Federcalcio, con diversi dirigenti che ne sottolineano la piena eleggibilità. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
7: Le news tornano tra un'ora circa.
10: Antenna 1, stai con noi.

È venerdì 19 giugno 2026, la Chiesa ricorda i Santi Gervasio e Protasio e San Romualdo. La luna è crescente, mentre il proverbio del giorno è cinese e dice: lo sciocco ha mille certezze, il saggio non ne ha alcuna. Vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato insieme al sito accaddeoggi.it. Nel 1825 a Parigi debuttava Il viaggio a Reims, l'opera di Gioacchino Rossini composta per l'incoronazione del re Carlo X di Francia. Nel 1902 l'Italia emanava la legge di tutela per il lavoro femminile e minorile, che fissava a 12 anni l'età minima di ammissione al lavoro e introduceva per le donne il congedo di maternità. Nel 1910, nello stato nordamericano di Washington, si teneva la prima celebrazione al mondo della Festa del Papà, organizzata da Sonora Smart Dodd. E nel 1938 la nazionale italiana vinceva per la seconda volta i campionati mondiali di calcio. Nella finale di Parigi batteva l'Ungheria per 4-2 con le doppie reti di Colaussi e Piola. Nel 1945 nasceva il governo di solidarietà nazionale guidato da Ferruccio Parri e sostenuto da tutti i partiti antifascisti, con l'eccezione di quello repubblicano. E 80 anni fa, nel 1946, si approvava la bandiera della Repubblica Italiana, conservava la composizione tricolore, ma veniva eliminato lo stemma sabaudo. Nel 1965 inaugurazione a Napoli per il Parco Giochi Edenlandia, un progetto avviato 30 anni prima e sospeso a causa della guerra. 25 anni fa, nel 2001, la Virtus Bologna vinceva il campionato italiano di pallacanestro battendo la Fortitudo ai play-off. E nel 2020 l'ex pilota Alex Zanardi, scomparso il mese scorso, veniva ricoverato in condizioni gravissime in seguito a un incidente in handbike avvenuto a Pienza. Sono nati il 19 giugno, nel 1901 il giornalista Piero Gobetti, 100 anni fa, nel 1926, l'editore Gian Giacomo Feltrinelli. Nel 1932 le gemelle e attrici Marisa Pavan e Anna Maria Pienangeli e nel 1945 l'attivista e politica premio Nobel per la pace Aung San Suu Kyi. Inoltre nascevano oggi anche il ciclista Francesco Moser nel 1951, la pilota di rally e giornalista Claudia Peroni nel 1957, il giornalista Mario Giordano nel 1966, quindi oggi sessantenne, le attrici Anna Valle nel 1975 e Zoe Saldana nel 1978 e la cestista Laura Spreafico, nata in questo giorno 35 anni fa, nel 1991. Era l'ultima segnalazione per il 19 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
1: Dal 2012 Graficant è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 4899 070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.
2: Voglio raccontare il mio prodotto al mondo. La mia azienda è la mia passione. Scrivere il mio nome sui motori di ricerca e trovare il mio video su YouTube, Facebook, Instagram e il mio podcast sui migliori canali di distribuzione iTunes e Spotify. Ascoltare la mia storia alla radio. Ma quanto mi costa?
3: Realizza il tuo desiderio con Impresa Radio Network. Servizi professionali per aziende, arti e professioni, con soluzioni performanti e competitive. Il tuo successo è la nostra soddisfazione. Impresa Radio Network è un'esclusiva di Radio Antenna 1. Chiama ora 339 45 63 710 o scrivi a marketing@antenna1radio.com.
4: Previsioni del tempo.
5: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord la giornata si aprirà con cieli sereni e condizioni generalmente stabili su tutte le regioni. Con il passare delle ore, soprattutto dalla tarda mattinata, si assisterà allo sviluppo di nubi cumuliformi sulle aree alpine e prealpine, dove nelle ore più calde potranno verificarsi rovesci e temporali localmente intensi. L'instabilità tenderà ad estendersi anche alle pianure del nord-ovest e ai settori appenninici della Liguria di Levante e dell'Emilia, mentre altrove dove il tempo resterà nel complesso soleggiato. Al centro prevarranno condizioni di bel tempo con cieli in gran parte sereni, unica eccezione l'Alta Toscana, dove tra tarda mattinata e pomeriggio saranno possibili rovesci e temporali sparsi. Qualche fenomeno isolato potrà interessare anche la dorsale appenninica tra Abruzzo e Basso Lazio. Sulla Sardegna invece il sole sarà protagonista per gran parte della giornata con ampie schiarite e scarsa nuvolosità. Al sud in Sicilia il tempo si manterrà stabile e prevalentemente soleggiato, solo lungo i versanti tirrenici di Campania e Calabria potranno svilupparsi locali addensamenti nuvolosi nelle ore pomeridiane, associati a qualche breve piovasco. Sul resto del meridione e sull'isola il cielo si presenterà generalmente limpido. Le temperature minime saranno in lieve aumento al nord, lungo il versante adriatico e sulla Sardegna, mentre altrove subiranno variazioni contenute. Le massime tenderanno ad aumentare su gran parte del paese, comprese le isole maggiori, con rialzi più evidenti lungo le aree appenniniche del centro-sud. Solo sul Trentino Alto Adige e sul Veneto settentrionale si registreranno valori stabili o in lieve diminuzione. I venti soffieranno moderati dai quadranti settentrionali lungo le coste ioniche della Puglia, mentre sul resto del territorio saranno deboli e variabili con il consueto regime di brezza lungo le coste. Per quanto riguarda i mari, risulteranno mossi il mare, il canale di Sardegna, lo Ionio e il basso Adriatico, con moto ondoso in ulteriore aumento dalla serata sul canale di Sardegna. Gli altri bacini si presenteranno generalmente poco mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
6: Rivivi con noi i tuoi attimi di ieri.

su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

0: Sono le 8.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì, il bio lo trovi qui.
3: Oggi più che mai vogliamo coltivare un futuro sostenibile per chi verrà dopo di noi. Crediamo in una comunità che rispetta la natura e promuove pace e giustizia economica. Per questo ogni giorno Natura Sì sostiene un'agricoltura etica e sostenibile.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: C'è un luogo dove il tempo si ferma, dove il confine tra realtà e leggenda svanisce. Benvenuti a Hellfest 2026, il decimo festival celtico del popolo fatato. Dal 19 al 21 giugno, Lanzo Torinese si trasforma nel regno dei folletti e degli elfi. Tre giorni di musica antica, danze, sapori d'altri tempi e magia. Menù a tema e street food. Unitevi a noi per celebrare 10 anni di incanto. Cerca il programma su hellfest.it e preparati a vivere la leggenda. Ingresso gratuito con offerta libera.
5: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
6: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. Che finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
5: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
6: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
7: La forza della qualità.
6: Corso Grosseto 241, Torino.
8: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
9: Giornale Radio.
10: Ancora una buona giornata e bentrovati ad ascolto dalla redazione. Mosca e Kiev tornano a vivere ore drammatiche. Una massiccia ondata di droni ucraini ha colpito la capitale russa e una raffineria nei dintorni della città, provocando un vasto incendio ed una nube di fumo visibile a chilometri di distanza. Per motivi di sicurezza sono stati temporaneamente chiusi gli aeroporti dell'area metropolitana. Contemporaneamente, nuove offensive russe hanno bersagliato Kiev e altre città ucraine. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha ribadito che se l'Ucraina continuerà a bruciare sotto gli attacchi, anche Mosca ne subirà le conseguenze. Dal Cremlino arriva la promessa di una risposta dura, di nuove operazioni militari. Sul tavolo europeo resta aperto il tema dei negoziati con la Russia, mentre il Consiglio europeo ha ribadito che non dovrà esserci una normalizzazione dei rapporti con Mosca in ambito sportivo e culturale fino al raggiungimento di una pace giusta e duratura. Intanto resta alta la tensione sul Medio Oriente. Il leader supremo iraniano Mojtaba Khamenei ha confermato il proprio via libera al percorso negoziale avviato dal presidente Pezeshkian con gli Stati Uniti. Pur parlando di differenze di vedute, Washington indica 60 giorni come finestra utile per arrivare ad un'intesa. Nel frattempo il traffico marittimo nello stretto di Hormuz è ripreso, ma la comunità internazionale continua a monitorare con attenzione l'evoluzione della crisi.
11: In Gran Bretagna si apre una nuova fase politica all'interno del partito laburista. Andy Burnham, già sindaco di Manchester ed ex ministro, ha vinto le elezioni suppletive nel collegio di Merthfield ed è tornato alla Camera dei Comuni. La sua affermazione viene letta dagli osservatori come il primo passo di una possibile sfida interna alla leadership del premier Keir Starmer. Burnham rappresenta l'ala più progressista del Labour e punta a rafforzare il proprio peso politico all'interno del partito. Il risultato ottenuto nel nord dell'Inghilterra potrebbe infatti riaprire il dibattito sulla direzione futura del governo britannico e sugli equilibri interni della formazione laburista.
10: Veniamo in Italia con la cronaca. Una piccola traccia alimenta la speranza di ritrovare Sara e Alicia, le due sorelle di 12 e 16 anni scomparse da una casa famiglia di Civitella Alfedena. Gli investigatori hanno rinvenuto un fermaio rosso appartenente alla più giovane delle ragazze lungo un sentiero vicino alla struttura. Si tratta del primo elemento concreto emerso dopo giorni di ricerche. L'attenzione si concentra ora sull'area naturalistica della Camosciara, dove sono state intensificate le operazioni di ricerca. Grande l'apprensione dei familiari, la madre teme il peggio, mentre il padre ha rivolto un appello agli esercizi commerciali della zona chiedendo di segnalare eventuali acquisti di prodotti senza glutine indispensabili per la figlia Sara affetta da celiachia.
11: A Ponte San Pietro in provincia di Bergamo un uomo è stato trovato gravemente ferito dopo una violenta aggressione nel cortile della propria abitazione. Trasportato in ospedale in codice rosso è stato poi sottoposto ad una perquisizione domiciliare che ha portato ad una scoperta sorprendente. I carabinieri hanno infatti sequestrato quasi 78 kg di sostanze stupefacenti potenti tra hashish, marijuana e cocaina. Nell'abitazione sono stati trovati anche bilancini, materiale per il confezionamento della droga, telefoni cellulari e appunti riconducibili all'attività di spaccio. Sequestrate inoltre due armi clandestine, un fucile a cademozze con matricola brasa e un revolver. Una volta dimesso dall'ospedale, l'uomo verrà arrestato. Gli investigatori stanno cercando di identificare gli aggressori, non escludono che il pestaggio sia legato al traffico di droga.
10: Chiudiamo con lo sport. Prosegue il Mondiale 2026, cresce l'attesa per il Brasile guidato da Carlo Ancelotti. Dopo il pareggio d'esordio, la Selezione è chiamata ad una prova convincente contro Haiti. Lo stesso commissario tecnico ha ammesso che la squadra deve crescere e migliorare sotto diversi aspetti. Sorride invece il Messico che, grazie alla vittoria sulla Corea del Sud, ha conquistato l'accesso ai sedicesimi di finale. Successi importanti anche per Svizzera e Canada, entrambe vicine alla qualificazione. Sul fronte del calcio italiano continua intanto il dibattito sul futuro della federazione. Prende sempre più consistenza l'ipotesi di una candidatura di Giovanni Malagò alla guida della Federcalcio, con diversi dirigenti che ne sottolineano la piena eleggibilità. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Le news tornano tra un'ora circa.
12: Antenna 1, la compilation della tua vita. Per chi lavora, per chi viaggia, per chi vive la notte.

0: Ciao Fulvio.
1: Ciao Mauro, dove mi porti domenica?
0: Ti porto fuori.
1: Ma fuori dove?
0: Fuori, dove la gente vive in giro per il mondo.
1: Ma lo sai che non mi piace andare in quei mobilifici là.
0: Ma no, che mobilifici? Noi vi raccontiamo i più grandi appuntamenti del weekend.
1: E dove?
0: Qui, su Antenna 1.
1: Domenica fuori.
0: Tutte le domeniche, dalle 10 alle 12.
1: Vi aspetto.

Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train. Jazz Train.

È venerdì 19 giugno 2026, la Chiesa ricorda i santi Gervasio e Protasio e San Romualdo. La luna è crescente, mentre il proverbio del giorno è cinese e dice: lo sciocco ha mille certezze, il saggio non ne ha alcuna. Vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato insieme al sito accaddeoggi.it. Nel 1825 a Parigi debuttava Il viaggio a Reims, l'opera di Gioacchino Rossini composta per l'incoronazione del re Carlo X di Francia. Nel 1902 l'Italia emanava la legge di tutela per il lavoro femminile e minorile, che fissava a 12 anni l'età minima di ammissione al lavoro e introduceva per le donne il congedo di maternità. Nel 1910, nello stato nordamericano di Washington, si teneva la prima celebrazione al mondo della Festa del Papà, organizzata da Sonora Smart Dodd. E nel 1938 la nazionale italiana vinceva per la seconda volta i campionati mondiali di calcio. Nella finale di Parigi batteva l'Ungheria per 4-2 con le doppie reti di Colaussi e Piola. Nel 1945 nasceva il governo di solidarietà nazionale guidato da Ferruccio Parri e sostenuto da tutti i partiti antifascisti, con l'eccezione di quello repubblicano. E 80 anni fa, nel 1946, si approvava la bandiera della Repubblica Italiana, conservava la composizione tricolore, ma veniva eliminato lo stemma sabaudo. Nel 1965 inaugurazione a Napoli per il Parco Giochi Edenlandia, un progetto avviato 30 anni prima e sospeso a causa della guerra. 25 anni fa, nel 2001, la Virtus Bologna vinceva il campionato italiano di pallacanestro battendo la Fortitudo ai play-off. E nel 2020 l'ex pilota Alex Zanardi, scomparso il mese scorso, veniva ricoverato in condizioni gravissime in seguito a un incidente in handbike avvenuto a Pienza. Sono nati il 19 giugno, nel 1901 il giornalista Piero Gobetti, 100 anni fa, nel 1926, l'editore Gian Giacomo Feltrinelli. Nel 1932 le gemelle e attrici Marisa Pavan e Anna Maria Pienangeli e nel 1945 l'attivista e politica premio Nobel per la pace Aung San Suu Kyi. Inoltre nascevano oggi anche il ciclista Francesco Moser nel 1951, la pilota di rally e giornalista Claudia Peroni nel 1957, il giornalista Mario Giordano nel 1966, quindi oggi sessantenne, le attrici Anna Valle nel 1975 e Zoe Saldana nel 1978 e la cestista Laura Spreafico, nata in questo giorno 35 anni fa, nel 1991. Era l'ultima segnalazione per il 19 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
1: Super offerta esclusiva Auto Francia. Citroen C3 1200 cavalli nuova chilometri zero a partire da 14.900 euro, volendo con rate da 169 euro al mese. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
2: Auto Francia.
1: Da 50 anni accanto a voi.
3: Il traffico in tempo reale.
4: Muoversi in Piemonte. Ancora insieme per un altro aggiornamento. Buongiorno dalla Centrale Regionale della Mobilità. Per traffico intenso sulla tangenziale di Torino si rallenta tra Venaria e Bruera in direzione Piacenza e tra Sito e Pianezza in direzione Aosta, mentre la circolazione è al momento regolare sulle restanti strade ed autostrade regionali. Per questo appuntamento è tutto. Guidate con prudenza e buon viaggio.
5: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Previsioni del tempo.
6: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord la giornata si aprirà con cieli sereni e condizioni generalmente stabili su tutte le regioni. Con il passare delle ore, soprattutto dalla tarda mattinata, si assisterà allo sviluppo di nubi cumuliformi sulle aree alpine e prealpine, dove nelle ore più calde potranno verificarsi rovesci e temporali localmente intensi. L'instabilità tenderà ad estendersi anche alle pianure del nord-ovest e ai settori appenninici della Liguria di Levante e dell'Emilia, mentre altrove il tempo resterà nel complesso soleggiato. Al centro prevarranno condizioni di bel tempo con cieli in gran parte sereni. Unica eccezione l'Alta Toscana, dove tra tarda mattinata e pomeriggio saranno possibili rovesci e temporali sparsi. Qualche fenomeno isolato potrà interessare anche la dorsale appenninica tra Abruzzo e Basso Lazio. Sulla Sardegna invece il sole sarà protagonista per gran parte della giornata, con ampie schiarite e scarsa nuvolosità. Al sud e in Sicilia il tempo si manterrà stabile e prevalentemente soleggiato. Solo lungo i versanti tirrenici di Campania e Calabria potranno svilupparsi locali addensamenti nuvolosi nelle ore pomeridiane, associati a qualche breve piovasco. Sul resto del meridione e sull'isola il cielo si presenterà generalmente limpido. Le temperature minime saranno in lieve aumento al nord, lungo il versante adriatico e sulla Sardegna, mentre altrove subiranno variazioni contenute. Le massime tenderanno ad aumentare su gran parte del paese, comprese le isole maggiori, con rialzi più evidenti lungo le aree appenniniche del centro-sud. Solo sul Trentino Alto Adige e sul Veneto settentrionale si registreranno valori stabili o in lieve diminuzione. I venti soffieranno moderati dai quadranti settentrionali lungo le coste ioniche della Puglia, mentre sul resto del territorio saranno deboli e variabili, con il consueto regime di brezza lungo le coste. Per quanto riguarda i mari, risulteranno mossi il mare e il canale di Sardegna, lo Ionio e il basso Adriatico, con moto ondoso in ulteriore aumento dalla serata sul canale di Sardegna. Gli altri bacini si presenteranno generalmente poco mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
3: Rivivi con noi i tuoi attimi di ieri.
2: Antenna 1. La radio.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Sono le 9:01.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura, sì. Il bio lo trovi qui.
3: Da oltre 40 anni Natura Sì porta sulla tua tavola prodotti biologici e biodinamici, buoni, autentici e coltivati nel rispetto dell'ambiente. Nei nostri negozi trovi oltre 4.000 proposte pensate per la tua spesa di ogni giorno, scelte con la stessa cura che metteresti tu.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
5: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. Che finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
4: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
5: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
6: La forza della qualità.
5: Corso Grosseto 241, Torino.
7: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
8: Giornale Radio.
9: Buona giornata e ben ritrovati dalla redazione. Sono stati rinviati a tempo indeterminato i negoziati previsti in Svizzera tra Iran e Stati Uniti, volti a raggiungere un accordo per porre fine al conflitto in Medio Oriente. Lo ha annunciato il governo svizzero poche ore dopo la cancellazione del viaggio del vicepresidente americano J.D. Vance nel paese alpino. I colloqui erano previsti per oggi nei pressi di Lucerna. Al Consiglio europeo le conclusioni del summit sull'Ucraina sono state approvate all'unanimità da tutti e 27 gli Stati membri. È la prima volta che accade da oltre 18 mesi, più precisamente dal dicembre 2024. I paesi hanno anche approvato una modifica in merito alle sanzioni contro la Russia, rinnovate ancora una volta. Da ora in avanti non dovranno infatti essere rinnovate semestralmente, ma ogni anno. Sul fronte, intanto, la tensione continua a salire con nuovi raid incrociati. Kiev ha colpito anche una raffineria di Mosca. Dal canto suo, il ministro degli esteri Sergei Lavrov ha detto che la Russia continuerà gli attacchi massicci coordinati in risposta ai bombardamenti ucraini. Il servizio della redazione.
10: Una massiccia ondata di droni ucraini ha colpito la capitale russa e una raffineria nei dintorni della città, provocando un vasto incendio ed una nube di fumo visibile a chilometri di distanza. Per motivi di sicurezza sono stati temporaneamente chiusi gli aeroporti dell'area metropolitana. Contemporaneamente nuove offensive russe hanno bersagliato Kiev e altre città ucraine. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha ribadito che se l'Ucraina continuerà a bruciare sotto gli attacchi anche Mosca ne subirà le conseguenze. Dal Cremlino arriva la promessa di una risposta dura e di nuove operazioni militari. Sul tavolo europeo resta aperto il tema dei negoziati con la Russia, mentre il Consiglio europeo ha ribadito che non dovrà esserci una normalizzazione dei rapporti con Mosca in ambito sportivo e culturale fino al raggiungimento di una pace giusta e duratura.
9: Almeno 11 soldati e 2 civili sono rimasti uccisi in un nuovo attacco rivendicato da presunti jihadisti all'aeroporto di Niamey, capitale del Niger, 6 mesi dopo la prima offensiva rivendicata dal gruppo Stato Islamico. Ieri mattina i responsabili dell'attacco, alcuni dei quali indossavano cinture esplosive, hanno tentato di infiltrarsi nell'edificio del terminal dell'aeroporto di Niamey, ma la rapida risposta delle forze di sicurezza ha impedito agli aggressori di raggiungerlo, ha dichiarato il ministro della difesa. Il sito web specializzato Flight Radar segnala che diversi voli per Niamey sono stati dirottati o hanno subito ritardi. Il Niger è governato da quasi 3 anni da una giunta militare che sta lottando per arginare la violenza jihadista che affligge il paese. Voltiamo pagina. Ieri nella Basilica di San Pietro in Vaticano i funerali del cardinale Camillo Ruini. La Chiesa italiana, ha detto il Papa nell'omelia, gli deve moltissimo. Prevost ha ricordato il servizio di Ruini come presidente della CEI e come vicario della diocesi di Roma. Ergastolo con isolamento diurno per 18 mesi. Questa è la condanna inflitta dalla Corte d'Assise al processo a Firenze a Vasile Trumasache, il vigilante romeno 33enne reo confesso dell'omicidio di 2 sue connazionali, entrambe escort, Anna Maria Andrei, 27 anni, e Maria Denisa Paun, 30 anni, la prima uccisa a Montecatini Terme in provincia di Pistoia nell'agosto del 2024, la seconda a Prato a maggio 2025. I giudici hanno quindi accolto la richiesta dei PM Luca Tescaroli e Leonardo De Gaudio. Lo sport e il calcio, i mondiali, interesse in salita, il servizio della redazione.
0: cresce l'attesa per il Brasile guidato da Carlo Ancelotti. Dopo il pareggio d'esordio, la Seleção è chiamata ad una prova convincente contro Haiti. Lo stesso commissario tecnico ha ammesso che la squadra deve crescere e migliorare sotto diversi aspetti. Sorride invece il Messico che, grazie alla vittoria sulla Corea del Sud, ha conquistato l'accesso ai sedicesimi di finale. Successi importanti anche per Svizzera e Canada, entrambe vicine alla qualificazione. Sul fronte del calcio italiano continua intanto il dibattito sul futuro della federazione. Prende sempre più consistenza l'ipotesi di una candidatura di Giovanni Malagò alla guida della Federcalcio, con diversi dirigenti che ne sottolineano la piena eleggibilità.
9: Oggi alle 21, ora italiana, di nuovo in campo gli Stati Uniti che aspettano l'Australia. Alla mezzanotte la sfida tra Scozia e Marocco, alle 2:30 invece tocca Brasile Haiti, mentre alle 5 del mattino ora italiana si affrontano Turchia e Paraguay. Con questo per il momento è tutto, dopo.
4: Le news tornano tra un'ora circa.

È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

0: Antenna 1. Il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Cillime Softly Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
1: Un programma di Patrizio Sigona.

0: È venerdì 19 giugno 2026, la Chiesa ricorda i Santi Gervasio e Protasio e San Romualdo. La luna è crescente, mentre il proverbio del giorno è cinese e dice: lo sciocco ha mille certezze, il saggio non ne ha alcuna. Vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato insieme al sito accaddeoggi.it. Nel 1825 a Parigi debuttava Il viaggio a Reims, l'opera di Gioacchino Rossini composta per l'incoronazione del re Carlo X di Francia. Nel 1902 l'Italia emanava la legge di tutela per il lavoro femminile e minorile, che fissava a 12 anni l'età minima di ammissione al lavoro e introduceva per le donne il congedo di maternità. Nel 1910, nello stato nordamericano di Washington, si teneva la prima celebrazione al mondo della Festa del Papà, organizzata da Sonora Smart Dodd. E nel 1938 la nazionale italiana vinceva per la seconda volta i campionati mondiali di calcio. Nella finale di Parigi batteva l'Ungheria per 4-2 con le doppie reti di Colaussi e Piola. Nel 1945 nasceva il governo di solidarietà nazionale guidato da Ferruccio Parri e sostenuto da tutti i partiti antifascisti, con l'eccezione di quello repubblicano. E 80 anni fa, nel 1946, si approvava la bandiera della Repubblica Italiana, conservava la composizione tricolore, ma veniva eliminato lo stemma sabaudo. Nel 1965 inaugurazione a Napoli per il Parco Giochi Edenlandia, un progetto avviato 30 anni prima e sospeso a causa della guerra. 25 anni fa, nel 2001, la Virtus Bologna vinceva il campionato italiano di pallacanestro battendo la Fortitudo ai play-off. E nel 2020 l'ex pilota Alex Zanardi, scomparso il mese scorso, veniva ricoverato in condizioni gravissime in seguito a un incidente in handbike avvenuto a Pienza. Sono nati il 19 giugno, nel 1901 il giornalista Piero Gobetti, 100 anni fa, nel 1926, l'editore Gian Giacomo Feltrinelli, nel 1932 le gemelle e attrici Marisa Pavan e Anna Maria Pienangeli e nel 1945 l'attivista e politica premio Nobel per la pace Aung San Suu Kyi. Inoltre nascevano oggi anche il ciclista Francesco Moser, nel 1951, la pilota di rally e giornalista Claudia Peroni, nel 1957, il giornalista Mario Giordano, nel 1966, quindi oggi sessantenne, le attrici Anna Valle, nel 1975, e Zoe Saldana, nel 1978, e la cestista Laura Spreafico, nata in questo giorno 35 anni fa, nel 1991. Era l'ultima segnalazione per il 19 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Torino 104.7.

0: super offerta esclusiva Autofrancia. Fiat Panda 1000 Hybrid nuova chilometri zero con rate a partire da 129 euro al mese. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
1: Autofrancia.
0: Da 50 anni accanto a voi.
2: Oggi arrivano i parenti e questa scala è sempre più sporca. E questi vetri? Basta, non se ne può più, è ora di cambiare!
3: Cambia in meglio con Puliclem. Macchinari e prodotti di alta qualità, personale serio e qualificato. Pulizia scale, uffici, negozi, officine e appartamenti. Lavaggio vetrate, piani di intervento ordinari, programmati e straordinari. Massima soddisfazione al minimo costo. Chiama ora per un preventivo il numero 328 86 74 670. Puliclem, il condominio è la nostra casa. Il condomino è il nostro punto di riferimento.
0: Super offerta esclusiva Autofrancia. Jeep Avenger 1200 100 cavalli Summit nuova chilometri zero a partire da 22.900 euro, volendo con rate da 269 euro al mese. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
1: Autofrancia.
0: Da 50 anni accanto a voi.
4: C'è un luogo dove il tempo si ferma, dove il confine tra realtà e leggenda svanisce. Benvenuti a Hellfest 2026, il decimo festival celtico del popolo fatato. Dal 19 al 21 giugno, Lanzo Torinese si trasforma nel regno dei folletti e degli elfi. Tre giorni di musica antica, danze, sapori d'altri tempi e magia, menù a tema e street food. Unitevi a noi per celebrare 10 anni di incanto. Cerca il programma su hellfest.it e preparati a vivere la leggenda. Ingresso gratuito con offerta libera.
5: Dal 2012 Graphic Hunt è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 4899 070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.
6: Voglio raccontare il mio prodotto al mondo. La mia azienda è la mia passione. Scrivere il mio nome sui motori di ricerca e trovare il mio video su YouTube, Facebook, Instagram e il mio podcast sui migliori canali di distribuzione iTunes e Spotify. Ascoltare la mia storia alla radio. Ma quanto mi costa?
7: Realizza il tuo desiderio con Impresa Radio Network. Servizi professionali per aziende, arti e professioni, con soluzioni performanti e competitive. Il tuo successo è la nostra soddisfazione. Impresa Radio Network è un'esclusiva di Radio Antenna 1. Chiama ora 339 45 63 710 o scrivi a marketing@antenna1radio.com.
8: Il traffico in tempo reale.
9: Muoversi in Piemonte. Nuovamente un saluto a tutti voi che siete all'ascolto. Per traffico intenso sulla tangenziale di Torino si rallenta tra Sito e Pienezza in direzione Aosta e tra Venaria e Brera in direzione Piacenza. Ci spostiamo sulla A6 Torino-Savona, dove per lavori il traffico è rallentato tra Marene e Fossano in direzione Savona. Per questo appuntamento è tutto. Grazie per l'attenzione e a più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
8: Previsioni del tempo.
10: Queste le previsioni del tempo per la giornata di oggi. La giornata si aprirà all'insegna del bel tempo su gran parte dell'Italia. A nord il mattino sarà caratterizzato da cieli sereni o poco nuvolosi, ma dal primo pomeriggio la situazione tenderà a cambiare lungo l'arco alpino e prealpino, dove si svilupperanno addensamenti nuvolosi associati a rovesci e temporali anche diffusi. I fenomeni saranno più probabili nelle ore centrali della giornata e tenderanno ad attenuarsi progressivamente nel corso della serata. Al centro il sole prevarrà su tutte le regioni. Nelle ore pomeridiane si formeranno però nubi lungo la dorsale appenninica, in particolare tra Toscana ed Emilia, con la possibilità di qualche pioggia e isolati temporali che si esauriranno già dal tardo pomeriggio. Sulla Sardegna il tempo resterà in prevalenza stabile e soleggiato. Al sud e in Sicilia la giornata sarà generalmente serena, solo lungo l'Appennino calabrese nelle ore più calde si svilupperanno locali annuvolamenti che potranno dar luogo a brevi piogge o isolati temporali destinati comunque a esaurirsi rapidamente. rapidamente. Le temperature minime saranno in aumento su gran parte del paese e soprattutto nelle aree interne. Le massime cresceranno in particolare in Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Toscana e nelle zone orientali del Lazio, mentre sul resto d'Italia non si prevedono variazioni significative. I venti soffieranno deboli o moderati nelle prime ore del giorno, con correnti sud-orientali sulla Sardegna e settentrionali sulla Puglia, in attenuazione dal pomeriggio. Altrove prevarranno venti deboli e brezze lungo le coste. Per quanto riguarda i mari, saranno generalmente poco mossi o mossi il mare, il canale di Sardegna, il basso Adriatico e lo Ionio, mentre gli altri bacini si presenteranno quasi calmi o poco mossi. Nel corso della giornata il mare e il canale di Sardegna vedranno un progressivo aumento del moto ondoso fino a risultare molto mossi al largo. E con il meteo per il momento è tutto.
6: Antenna 1, stai con noi.
11: Nel continente nero.

0: Sono le 10.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Naturasì. Il bio lo trovi qui.
3: Naturasì presenta i Sì Essenziali, la spesa bio per tutti, una linea di prodotti pensata per la tua spesa di ogni giorno, essenziale nel gusto e anche nel prezzo. Sapori semplici e genuini che raccontano la bontà autentica delle cose fatte bene.
4: Vieni a scoprire i Sì Essenziali nei supermercati biologici Naturasì di Torino.
5: Giornale Radio.
6: Una giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. Oggi la seconda prova per la maturità 2026, diversa in base agli indirizzi di studio, un brano di Quintiliano al classico. Agli studenti viene chiesta la comprensione e l'interpretazione del testo, l'analisi linguistica e stilistica, l'approfondimento e riflessioni personali. Nella prova di matematica al liceo scientifico, uno dei due problemi è incentrato sullo studio del livello dell'acqua del lago di Bracciano, mentre il secondo problema è uno studio di funzione proposto nella formulazione classica. In Gran Bretagna si apre una nuova fase e politica all'interno del Partito Laburista e al servizio della redazione.
7: Andy Burnham, già sindaco di Manchester ed ex ministro, ha vinto le elezioni suppletive nel collegio di Merkfield ed è tornato alla Camera dei Comuni. La sua affermazione viene letta dagli osservatori come il primo passo di una possibile sfida interna alla leadership del premier Keir Starmer. Burnham rappresenta l'ala più progressista del Labour e punta a rafforzare il proprio peso politico all'interno del partito. Il risultato ottenuto nel nord dell'Inghilterra potrebbe infatti riaprire il dibattito sulla direzione futura del governo britannico e sugli equilibri interni della formazione laburista.
6: Resta a Milano il processo Idra, con al centro una presunta alleanza tra 'Ndrangheta, Camorra e Cosa Nostra in Lombardia, che vede imputate 45 persone. Lo ha deciso l'ottava sezione penale del Tribunale di Milano, che ha respinto l'eccezione sollevata dalle difese, secondo le quali il primo atto costitutivo dell'associazione mafiosa sarebbe avvenuto nel marzo 2021 a Dairago, comune che rientra nella competenza di Busto Arsizio. Per il collegio, in linea con la procura, l'incontro iniziale che ha dato il via alla presunta attività criminale del consorzio è stato nel giugno 2020 al ristorante Sardinia in Veruno, centro del milanese. Tragedia a Reggio Emilia, dove un ragazzino di 11 anni è morto dopo essere stato investito da un camion della Nettezza Urbana mentre si trovava in sella alla sua bicicletta. Il minorenne è stato travolto ed è finito violentemente a terra. Immediato l'allarme e l'arrivo dei soccorsi con un'ambulanza che lo ha trasportato d'urgenza all'arcispedale Santa Maria Nuova. Indagini in corso per ricostruire la dinamica e accertare le responsabilità. Lo sport, il basket: l'Olimpia Milano vince la Serie A di basket ed è campione d'Italia tra Liercio. La formazione di Poeta batte 86-72 Venezia e chiude la serie finale sul 3-1, conquistando il 32esimo scudetto della sua storia. L'Olimpia chiude una stagione perfetta, almeno in Italia, conquistando lo scudetto numero 32 della sua storia. Lo fa a Venezia in casa di una Reyer da applausi, anche solo per aver raggiunto la finale, aver costretto la formazione di Poeta a gara 4, ma per una gara che aveva vinto anche Supercoppa Italiana e Coppa Italia, sembrava poco più di una formalità, soprattutto dopo l'uscita di scena della Virtus. Scherma, medaglia all'esordio europeo per Tommaso Martini. Il 23enne toscano conquista il bronzo nel fioretto maschile ai campionati continentali di scherma in corso a Antony, regalando la terza medaglia per l'Italia sulle pedane francesi, in una giornata che ha visto chiudere ai piedi del podio Tommaso Marini e Filippo Macchi, sempre nel fioretto, e Giulia Rizzi nella spada. Nella fase a gironi, Martini ha messo insieme 2 sconfitte e 3 vittorie, poi nel tabellone di eliminazione diretta ha battuto 15-2 l'olandese Dijkstra, poi un super match contro il ceco e medagliato olimpico Čopeňitek, sconfitto 15-9, 15-8 agli ottavi contro il britannico Sosnov, arrivando così all'assalto per la medaglia nel quarto di finale contro l'ungherese Mihály. Martini si è posto 15-10, in semifinale ha ceduto al polacco Andrei Rzagdrowski 15-7. Abbiamo terminato, più tardi.
5: Le news tornano tra un'ora circa.

su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

0: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
1: Vieni a scoprire le super offerte esclusive Auto Francia. Troverai autovetture nuove di gamma Fiat, Alfa, Lancia, Jeep, Citroen e oltre 400 autovetture d'occasione aziendali e chilometro zero con sconti fino al 50% dal prezzo di listino. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
2: Auto Francia.
1: Da 50 anni accanto a voi.
3: Previsioni del tempo.
4: Queste le previsioni del tempo per la giornata di oggi. La giornata si aprirà all'insegna del bel tempo su gran parte dell'Italia. A nord il mattino sarà caratterizzato da cieli sereni o poco nuvolosi, ma dal primo pomeriggio la situazione tenderà a cambiare lungo l'arco alpino e prealpino, dove si svilupperanno addensamenti nuvolosi associati a rovesci e temporali anche diffusi. I fenomeni saranno più probabili nelle ore centrali della giornata e tenderanno ad attenuarsi progressivamente nel corso della serata. Al centro il sole prevarrà su tutte le regioni. Nelle ore pomeridiane si formeranno però nubi lungo la dorsale appenninica, in particolare tra Toscana ed Emilia, con la possibilità di qualche pioggia e isolati temporali che si esauriranno già dal tardo pomeriggio. Sulla Sardegna il tempo resterà in prevalenza stabile e soleggiato. Al sud e in Sicilia la giornata sarà generalmente serena, solo lungo l'Appennino calabrese nelle ore più calde si svilupperanno locali annuvolamenti che potranno dar luogo a brevi piogge o isolati temporali destinati comunque a esaurirsi rapidamente. Le temperature minime saranno in aumento su gran parte del paese, soprattutto nelle aree interne. Le massime cresceranno in particolare in Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Toscana e nelle zone orientali del Lazio, mentre sul resto d'Italia non si prevedono variazioni significative. I venti soffieranno deboli o moderati nelle prime ore del giorno, con correnti sud-orientali sulla Sardegna e settentrionali sulla Puglia, in attenuazione dal pomeriggio. Altrove prevarranno venti deboli e brezze lunghe le coste. Per quanto riguarda i mari, saranno generalmente poco mossi o mossi il mare, il canale di Sardegna, il basso Adriatico e lo Ionio, mentre gli altri bacini si presenteranno quasi calmi o poco mossi. Nel corso della giornata il mare e il canale di Sardegna vedranno un progressivo aumento del moto ondoso fino a risultare molto mossi a largo. E con il meteo per il momento è tutto.
2: Antenna 1.
5: La radio

0: classici oltre il tempo.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici

0: Ciao Fulvio.
1: Ciao Mauro, dove mi porti domenica?
0: Ti porto fuori.
1: Ma fuori dove?
0: Fuori, dove la gente vive in giro per il mondo.
1: Ma lo sai che non mi piace andare in quei mobilifici là.
0: Ma no, che mobilifici? Noi vi raccontiamo i più grandi appuntamenti del weekend.
1: E dove?
0: Qui, su Antenna 1.
1: Domenica fuori.
0: Tutte le domeniche, dalle 10 alle 12.
1: Vi aspetto.

0: Sono le 11.
1: L'ora esatta è offerta da NaturaSì. Il bio lo trovi qui.
2: Se il prezzo del cibo è troppo basso, qualcuno lo paga al posto nostro. Il suolo, l'acqua, la biodiversità, il lavoro degli agricoltori. Riconoscere un giusto prezzo a chi coltiva la terra vuol dire sostenere ogni giorno il suo impegno come custode del pianeta.
1: Ti aspettiamo nei supermercati biologici NaturaSì di Torino.
3: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
4: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
3: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
4: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
5: La forza della qualità.
4: Corso Grosseto 241, Torino.
6: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
7: C'è un luogo dove il tempo si ferma, dove il confine tra realtà e leggenda svanisce. Benvenuti a Hellfest 2026, il decimo festival celtico del popolo fatato. Dal 19 al 21 giugno, l'Anzo torinese si trasforma nel regno dei folletti e degli elfi. Tre giorni di musica antica, danze, sapori d'altri tempi e magia, menù a tema e street food. Unitevi a noi per celebrare 10 anni di incanto. Cerca il programma su hellfest.it e preparati a vivere la leggenda. Ingresso gratuito con offerta libera.
8: Giornale Radio.
9: Buona giornata e ben ritrovati dalla redazione. Con la seconda prova in programma oggi, iniziata per molti studenti la fase più temuta dell'esame di maturità 2026, quella dedicata alla materia caratterizzante di ciascun indirizzo. Tra le principali discipline figurano il latino per il classico, la matematica per lo scientifico, la lingua straniera per il linguistico, l'economia aziendale per l'indirizzo amministrazione e finanze e marketing, le discipline tecniche e progettuali per i percorsi tecnologici e le prove teorico-pratiche per artistico, musicale e coreutico. Per quanto riguarda le tracce, un brano di Quintiliano al classico, agli studenti viene chiesta la comprensione e l'interpretazione del testo, l'analisi linguistica e stilistica, l'approfondimento e riflessioni personali. Nella prova di matematica al liceo scientifico, uno dei due problemi è incentrato sullo studio del livello dell'acqua del lago di Bracciano, mentre il secondo problema è uno studio di funzione proposto nella formulazione classica. Il giallo delle sorelle scomparse dalla casa famiglia in Abruzzo, le ricerche continuano senza sosta, il servizio della redazione.
10: Una piccola traccia alimenta la speranza di ritrovare Sara e Alicia, le due sorelle di 12 e 16 anni scomparse da una casa famiglia di Civitella Alfedena. Gli investigatori hanno rinvenuto un fermaio rosso appartenente alla più giovane delle ragazze lungo un sentiero vicino alla struttura. Si tratta del primo elemento concreto emerso dopo giorni di ricerche. L'attenzione si concentra ora sull'area naturalistica della Camosciara, dove sono state intensificate le operazioni di ricerca. Grande l'apprensione dei familiari, la madre teme il peggio, mentre il padre ha rivolto un appello agli esercizi commerciali della zona, chiedendo di segnalare eventuali acquisti di prodotti senza glutine, indispensabili per la figlia Sara, affetta da celiachia.
9: Nella Bergamasca, adesso, per una doppia inquietante scoperta, il servizio.
11: A Ponte San Pietro, in provincia di Bergamo, un uomo è stato trovato gravemente ferito dopo una violenta aggressione nel cortile della propria abitazione. Trasportato in ospedale in codice rosso, è stato poi sottoposto ad una perquisizione domiciliare che ha portato ad una scoperta sorprendente. I carabinieri hanno infatti sequestrato quasi 78 kg di sostanze stupefacenti tra hashish, marijuana e cocaina. Nell'abitazione sono stati trovati anche bilancini, materiale per il confezionamento della droga, telefoni cellulari e appunti riconducibili all'attività di spaccio. Sequestrate inoltre due armi clandestine, un fucile a cademozze con matricola a brasa e un revolver. Una volta dimesso dall'ospedale, l'uomo verrà arrestato. Gli investigatori stanno cercando di identificare gli aggressori, non escludono che il pestaggio sia legato al traffico di droga.
9: Cambiamo argomento. Saranno 10 gli appuntamenti della Residency di Vasco Rossi allo Stadio Olimpico di Roma dal 6 al 25 giugno 2026. 10 concerti evento destinati a richiamare nella capitale oltre 500.000 persone per celebrare 50 anni di carriera del comandante. Lo sport motori tornerà a MotoGP con il Gran Premio della Repubblica Ceca da oggi a domenica 21 giugno. Il Moto Mondiale torna in pista a Brno per la nona gara della stagione. Si riparte dal successo di Marc Marquez, centesima prima vittoria della sua carriera e dal disastro Aprilia in Ungheria. Il leader della classifica piloti è sempre Marco Bezzecchi con 20 punti di vantaggio sul compagno di squadra Jorge Martin, 180 contro 160. Il calcio: il Canada travolge il Qatar per 6-0 in una giornata macchiata dal gravissimo infortunio di Ismaël Koné. Il centrocampista in avvio di ripresa subisce un duro fallo di Madibo e crolla a terra con la gamba sinistra spezzata. L'episodio avviene a gara già decisa, con il Qatar sotto 3-0 e in inferiorità numerica sin dal 33esimo per l'espulsione di Omam. Anche Madibo viene espulso in 11 contro 9. Il Canada dilaga ulteriormente con un risultato tennistico in una sfida iniziata in discesa. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, a più tardi.
0: Le news tornano tra un'ora circa.
12: Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

0: su Antenna 1. Il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Chillime Softly Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
1: Un programma di Patrizio Sigona.

0: Oggi arrivano i parenti e questa scala è sempre più sporca. E questi vetri? Basta, non se ne può più, è ora di cambiare!
1: Cambia in meglio con Puliclem. Macchinari e prodotti di alta qualità, personale serio e qualificato. Pulizia scale, uffici, negozi, officine e appartamenti. Lavaggio vetrate, piani di intervento ordinari, programmati e straordinari. Massima soddisfazione al minimo costo. Chiama ora per un preventivo il numero 328 86 74 676. Puliclem, il condominio è la nostra casa. Il condomino è il nostro punto di riferimento.
2: Dal 2012 Graphic Hunt è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 4899 070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino.
3: Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.
4: Voglio raccontare il mio prodotto al mondo. La mia azienda è la mia passione. Scrivere il mio nome sui motori di ricerca e trovare il mio video su YouTube, Facebook, Instagram e il mio podcast sui migliori canali di distribuzione iTunes e Spotify. Ascoltare la mia storia alla radio. Ma quanto mi costa?
5: Realizza il tuo desiderio con Impresa Radio Network. Servizi professionali per aziende, arti e professioni, con soluzioni performanti e competitive. Il tuo successo è la nostra soddisfazione. Impresa Radio Network è un'esclusiva di Radio Antenna 1. Chiama ora 339 45 63 710 o scrivi a marketing@antenna1radio.com.
6: Previsioni del tempo.
7: Queste le previsioni del tempo per la giornata di oggi. La giornata si aprirà all'insegna del bel tempo su gran parte dell'Italia. A nord il mattino sarà caratterizzato da cieli sereni o poco nuvolosi, ma dal primo pomeriggio la situazione tenderà a cambiare lungo l'arco alpino e prealpino, dove si svilupperanno addensamenti nuvolosi associati a rovesci e temporali anche diffusi. I fenomeni saranno più probabili nelle ore centrali della giornata e tenderanno ad attenuarsi progressivamente nel corso della serata. Al centro il sole prevarrà su tutte le regioni. Nelle ore pomeridiane si formeranno però nubi lungo la dorsale appenninica, in particolare tra Toscana ed Emilia, con la possibilità di qualche pioggia e isolati temporali che si esauriranno già dal tardo pomeriggio. Sulla Sardegna il tempo resterà in prevalenza stabile e soleggiato. Al sud e in Sicilia la giornata sarà generalmente serena, solo lungo l'Appennino calabrese nelle ore più calde si svilupperanno locali annuvolamenti che potranno dar luogo a brevi piogge o isolati temporali destinati comunque a esaurirsi rapidamente. Le temperature minime saranno in aumento su gran parte del paese, soprattutto nelle aree interne. Le massime cresceranno in particolare in Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Toscana e nelle zone orientali del Lazio, mentre sul resto d'Italia non si prevedono variazioni significative. I venti soffieranno deboli o moderati nelle prime ore del giorno, con correnti sud-orientali sulla Sardegna e settentrionali sulla Puglia, in attenuazione dal pomeriggio. Altrove prevarranno venti deboli e brezze lunghe le coste. Per quanto riguarda i mari, saranno generalmente poco mossi o mossi il mare, il canale di Sardegna, il basso Adriatico e lo Ionio, mentre gli altri bacini si presenteranno quasi calmi o poco mossi. Nel corso della giornata il mare e il canale di Sardegna vedranno un progressivo aumento del moto ondoso fino a risultare molto mossi al largo. E con il meteo per il momento è tutto.

0: È mezzogiorno.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì, il bio lo trovi qui.
3: Oggi più che mai vogliamo coltivare un futuro sostenibile per chi verrà dopo di noi. Crediamo in una comunità che rispetta la natura e promuove pace e giustizia economica. Per questo ogni giorno Natura Sì sostiene un'agricoltura etica e sostenibile.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Giornale Radio.
5: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. In apertura il lutto nel mondo del calcio per la morte di Igor Protti, l'ex calciatore bandiera assoluta del Livorno, si è spento stanotte all'età di 58 anni dopo una malattia. A darne notizia la famiglia su un post su Instagram. Veniamo adesso ai mondiali, interesse in crescita per la manifestazione, il servizio della redazione.
6: Cresce l'attesa per il Brasile guidato da Carlo Ancelotti. Dopo il pareggio d'esordio, la Selezione è chiamata ad una prova convincente contro Haiti. Lo stesso commissario tecnico ha ammesso che la squadra deve crescere e migliorare sotto diversi aspetti. Sorride invece il Messico che grazie alla vittoria sulla Corea del Sud ha conquistato l'accesso ai sedicesimi di finale. Successi importanti anche per Svizzera e Canada, entrambe vicine alla qualificazione. Sul fronte del calcio italiano continua intanto il dibattito sul futuro della federazione. Prende sempre più consistenza l'ipotesi di una candidatura di Giovanni Malagò alla guida della Federcalcio, con diversi dirigenti che ne sottolineano la piena eleggibilità.
5: Canada ha travolto il Qatar per 6-0 in una giornata macchiata dal gravissimo infortunio di Ismaël Koné. Il centrocampista in avvio di ripresa subisce un duro fallo di Madibo e crolla a terra con la gamba sinistra spezzata. L'episodio avviene a gara già decisa, con il Qatar sotto 3-0 in inferiorità numerica sin dal 33esimo per l'espulsione di Omam. Anche Madibo viene espulso. In 11 contro 9 il Canada dilaga ulteriormente con un risultato tennistico con una sfida iniziata in discesa. Oggi alle 21 ore italiana di nuovo in campo gli Stati Uniti che aspettano l'Australia, alla mezzanotte la sfida tra Scozia e Marocco, alle 2:30 invece tocca Brasile e Haiti, mentre alle 5 del mattino ora italiana si affrontano Turchia e Paraguay. Il basket, l'Olimpia Milano vince la Serie A di basket ed è campione d'Italia al Taliercio. La formazione di Poeta batte 86-72 Venezia e chiude la serie finale sul 3-1 conquistando il 32esimo scudetto della sua storia. L'Olimpia chiude una stagione perfetta, almeno in Italia. Conquistato lo scudetto lo fa Venezia in casa di una Reyer, da applausi anche solo per aver raggiunto la finale, aver costretto la formazione di Poeta a gara 4, ma per una squadra che aveva vinto anche Supercoppa Italiana e Coppa Italia sembrava poco più di una formalità, soprattutto dopo l'uscita di scena della Virtus. Motori, torna la MotoGP con il Gran Premio della Repubblica Ceca. Da oggi a domenica 21 giugno il Moto Mondiale torna in pista a Brno per la nona gara della stagione. Si riparte dal successo di Marc Marquez, centesima vittoria della carriera, e dal disastro Aprilia in Ungheria. Il leader della classifica piloti è sempre Marco Bezzecchi con 20 punti di vantaggio sul compagno di squadra Jorge Martin, 180 contro 160. Scherma medaglia all'esordio europeo per Tommaso Martini. Il 23enne toscano conquista il bronzo nel fioretto maschile ai campionati continentali di scherma in corso a Antony, regalando la terza medaglia per l'Italia sulle pedane francesi in una giornata che ha visto chiudere ai piedi del podio Tommaso Marini e Filippo Macchi sempre nel fioretto e Giulia Rizzi nella spada. Nella fase a gironi Martini ha messo insieme 2 sconfitte e 3 vittorie, poi nel tabellone di eliminazione diretta ha battuto 15-2 l'olandese Dijkstra, poi un super match contro il ceco e medagliato olimpico Čopeňitek, sconfitto 15-9, 15-8 agli ottavi contro il britannico Sosnov, arrivando così all'assalto per la medaglia nel quarto di finale contro l'ungherese Mihaly. Martini si è imposto 15-10 in semifinale, invece ceduto al polacco Andrei Rzadrowski 15-7. Con lo sport per il momento è tutto, grazie per averci seguito, a più tardi.
4: Le news tornano tra un'ora circa.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train, Jazz Train.

sbagliare come un uomo d'onore. Spengo la sigaretta come la nostra storia. Ogni notte per sempre per le strade di Roma.

ora so fare l'attore. Quante volte ho sbagliato come un uomo d'onore. Accendo la sigaretta, penso alla nostra storia, mentre guardo la notte.

0: Ciao Fulvio.
1: Ciao Mauro, dove mi porti domenica?
0: Ti porto fuori.
1: Ma fuori dove?
0: Fuori, dove la gente vive in giro per il mondo.
1: Ma lo sai che non mi piace andare in quei mobilifici là.
0: Ma no, che mobilifici? Noi vi raccontiamo i più grandi appuntamenti del weekend.
1: E dove?
0: Qui, su Antenna 1.
1: Domenica fuori.
0: Tutte le domeniche, dalle 10 alle 12.
1: Vi aspetto.

0: sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.
1: Aye.

0: Ito!
1: Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.
2: Super offerta esclusiva Auto Francia. Citroen C3 1200 100 cavalli nuova chilometri zero a partire da 14.900 euro, volendo con rate da 169 euro al mese. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
3: Auto Francia.
2: Da 50 anni accanto a voi.
4: Il traffico in tempo reale.
5: Muoversi in Piemonte. Ben ritrovati e una buona giornata invece a chi si fosse da poco messo in ascolto. Per lavori sulla A6 Torino-Savona si segnalano code tra Marene e Fossano in direzione Savona, mentre la circolazione è al momento scorrevole sulle restanti strade ed autostrade regionali. Ci occupiamo della provincia di Vercelli. Per lavori sulla provinciale 3 Saluggia-Gattinara si viaggerà a senso unico alternato in comune di Carisio dalle 7.30 alle 12.30 di domani, sabato 20 giugno. Per il momento è tutto. Grazie per l'attenzione e buon viaggio. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T. Mio padre.

che non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro.

fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso. Prima di

È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

Io mi chiamo Pasquale Gafiero e son brigadiero del carcerone. Io mi chiamo Gafiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti alla che. Tutte l'ore con sta fedenzia che sputa minaccia, sa piglia con me. Ma alla fine m'assetto papale, mi sbottone, mi leggo giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevimo caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere osanna fa. Qua ricetta caccia e cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo sceltissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Mentre assessore, che Dio lo perdoni, entrando nel rullotto ci alleva i visoni. Voi vi basta una mossa, una voce, casto Cristo ci leva una croce. Con rispetto se fatto le tre, volita spremuto, ho volito un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Caricetta che c'è cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Caricetta di cicirinella, compagno di cella, precisa mamma.

ci sta l'inflazione, la svalutazione, la borsa ce l'ha che ce l'ha. Io non tengo compendi che chi mi stipendi e un ambo se segno a papà. Aggiungete mia figlia innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello, calmarsi processo eravato più bello. Un vestito cessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Per ste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io già tengo le scarpe a gilet, gradito campo.

0: Sono le 13.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura, sì. Il bio lo trovi qui.
3: Da oltre 40 anni Natura Sì porta sulla tua tavola prodotti biologici e biodinamici, buoni, autentici e coltivati nel rispetto dell'ambiente. Nei nostri negozi trovi oltre 4.000 proposte pensate per la tua spesa di ogni giorno, scelte con la stessa cura che metteresti tu.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
5: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
4: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
5: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
6: La forza della qualità.
5: Corso Grosseto 241, Torino.
7: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
8: C'è un luogo dove il tempo si ferma, dove il confine tra realtà e leggenda svanisce. Benvenuti a Hellfest 2026, il decimo festival celtico del popolo fatato. Dal 19 al 21 giugno, Lanzo Torinese si trasforma nel regno dei folletti e degli elfi. Tre giorni di musica antica, danze, sapori d'altri tempi e magia. Menù a tema e street food. Unitevi a noi per celebrare 10 anni di incanto. Cerca il programma su hellfest.it e preparati a vivere la leggenda. Ingresso gratuito con offerta libera.
9: Giornale Radio.
10: Buon pomeriggio dalla redazione. Hanno innescato l'ennesima polemica politica in Italia le parole di Donald Trump durante un brevissimo colloquio telefonico tra il giornalista Daniele Compatangelo della redazione dell'Aria che tira sulla 7 Il Tycoon, in cui il presidente Trump afferma che la premier italiana Giorgia Meloni lo ha implorato di fare una foto con lei. Mi ha fatto pena, ha detto Trump. Per Giuseppe Conte l'Italia non merita di ritrovarsi così platealmente mortificata, e del tutto inaccettabile poi che un nostro alleato si permetta di parlare in questo modo dei nostri vertici istituzionali. Al Consiglio europeo le conclusioni del summit sull'Ucraina sono state approvate all'unanimità da tutti e 27 gli Stati membri. È la prima volta che accade da oltre 18 mesi, più precisamente dal dicembre 2024. I paesi hanno anche approvato una modifica in merito alle sanzioni contro la Russia, rinnovate ancora una volta da ora in avanti. Non dovranno infatti essere rinnovate semestralmente, ma ogni anno. Sul fronte, intanto, la tensione continua a salire con nuovi raid incrociati. Kiev ha colpito anche una raffineria di Mosca. Dal canto suo, il ministro degli esteri, Sergei Lavrov, ha detto che la Russia continuerà gli attacchi missilistici coordinati in risposta ai bombardamenti ucraini. Il servizio della redazione.
11: Una massiccia ondata di droni ucraini ha colpito la capitale russa e una raffineria nei dintorni della città, provocando un vasto incendio ed una nube di fumo visibile a chilometri di distanza. Per motivi di sicurezza sono stati temporaneamente chiusi gli aeroporti dell'area metropolitana. Contemporaneamente nuove offensive russe hanno bersagliato Kiev e altre città ucraine. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha ribadito che se l'Ucraina continuerà a bruciare sotto gli attacchi, anche Mosca ne subirà le conseguenze. Dal Cremlino arriva la promessa di una risposta dura e di nuove operazioni militari. Sul tavolo europeo resta aperto il tema dei negoziati con la Russia, mentre il Consiglio europeo ha ribadito che non dovrà esserci una normalizzazione dei rapporti con Mosca in ambito sportivo e culturale fino al raggiungimento di una pace giusta e duratura.
10: Per ogni lacrima di una madre israeliana, 1.000 madri libanesi devono piangere, tutto il Libano deve bruciare. Così su X il ministro della sicurezza nazionale di Israele, Itamar Ben-Gvir, dopo che è stata diffusa la notizia di 4 militari uccisi da Hezbollah in Libano. Con tutto il rispetto per gli americani, aggiunge, Israele deve chiarire all'intero mondo che il sangue dei nostri figli e la sicurezza dei nostri cittadini non sono alla merce di nessuno. Il nostro dovere supremo, prosegue l'esponente di estrema destra israeliano, e proteggere i cittadini di Israele e i soldati dell'IDF. Questo impegno prevale su ogni altra considerazione. In Italia, con la cronaca, una bambina di 4 anni è morta e 2 persone sono rimaste gravemente ferite in un incidente stradale avvenuto intorno alle 7 del mattino di oggi sulla provinciale 240 tra Capurso e Rutigliano nel Barese. I feriti sono una 38enne trasportata in codice rosso al Policlinico di Bari per politrauma e un 37enne classificato come codice rosso e portato all'ospedale di Venere di Bari per trauma alla gamba sinistra e cranico. Blitz antidroga dei carabinieri a Pianura, la periferia periferia occidentale di Napoli. I militari hanno arrestato due uomini, padre e figlio, trovati in possesso di circa 3,5 kg di droga, sequestrati anche due fucili regolarmente detenuti dall'anziano. I due dovranno rispondere di detenzione di droga a fini di spaccio, sono ora in carcere in attesa di giudizio. Parliamo di turismo. In chiusura, l'Italia si conferma la destinazione turistica più attrattiva d'Europa. Il 54% degli europei la indica come meta preferita per le prossime vacanze estive, davanti a Spagna 51%, Grecia 46%, Francia 41%, Croazia 34% e Regno Unito 30%. E quanto emerge dai dati di un focus sulle vacanze estive degli europei realizzato da Confturismo Confcommercio in collaborazione con SVG e Polling Europe. L'attrattività dell'Italia supera ampiamente la media europea tra gli spagnoli, che esprimono un gradimento del 61%, tra i polacchi 60%, tra i cittadini dell'Europa meridionale 62% e dell'Europa centro-orientale 60%. Abbiamo terminato, a più tardi.
0: Le news tornano tra un'ora circa.

0: su Antenna 1. Il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Chillime Softly Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
1: Un programma di Patrizio Sigona.

0: volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
1: Oggi arrivano i parenti e questa scala è sempre più sporca. E questi vetri? Basta, non se ne può più, è ora di cambiare!
2: Cambia in meglio con Puliclem. Macchinari e prodotti di alta qualità, personale serio e qualificato. Pulizia scale, uffici, negozi, officine e appartamenti. Lavaggio vetrate, piani di intervento ordinari, programmati e straordinari. Massima soddisfazione al minimo costo. Chiama ora per un preventivo il numero 328 86 74 670. Puliclem, il condominio è la nostra casa, il condomino è il nostro punto di riferimento.
3: Voglio raccontare il mio prodotto al mondo. La mia azienda è la mia passione. Scrivere il mio nome sui motori di ricerca e trovare il mio video su YouTube, Facebook, Instagram e il mio podcast sui migliori canali di distribuzione iTunes e Spotify. Ascoltare la mia storia alla radio. Ma quanto mi costa?
4: Realizza il tuo desiderio con Impresa Radio Network. Servizi professionali per aziende, arti e professioni, con soluzioni performanti e competitive. Il tuo successo è la nostra soddisfazione. Impresa Radio Network è un'esclusiva di Radio Antenna 1. Chiama ora 339 45 63 710 o scrivi a marketing@antenna1radio.com.
5: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione in positivo, il radiogiornale delle buone notizie. Partiamo dalla solidarietà internazionale. Il prossimo 21 giugno dall'aeroporto militare di Pratica di Mare partiranno 55 pallet di farmaci destinati alle fasce più vulnerabili della popolazione libanese. L'iniziativa nasce dalla collaborazione tra il comando operativo di Vertice Interforze, la Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia e la Bruno Farmaceutici, che ha donato medicinali antinfiammatori, antidolorifici e antiallergici. Una volta arrivati a Beirut, i farmaci saranno distribuiti attraverso la Caritas Libano e l'Ordine di Malta, un intervento che punta a sostenere la comunità più fragile in un momento particolarmente delicato per il paese. Ci spostiamo a Roma, sono stati circa 30.000 i partecipanti alla Tempesta Silenziosa, l'evento ideato da Alessandro Baricco, che ha trasformato la capitale in una gigantesca sala di lettura all'aperto, tutti con la mano lo stesso libro, Le Notti Bianche di Dostoevskij, letto contemporaneamente dal Palatino alle piazze, dai parchi alle biblioteche, fino alle case private, una iniziativa che nelle intenzioni dello scrittore vuole essere un gesto collettivo di condivisione e pace attraverso la cultura. Chiudiamo con il teatro, partenza da record per la 7ª edizione dei nostri Miti Festival al Giardino dei Miti di Pomignano d'Arco in provincia di Napoli. Ad aprire la manifestazione è stata la performer Air, protagonista di un suggestivo opening act a sorpresa da una terrazza affacciata sull'area del festival, a seguire l'anteprima nazionale dello spettacolo femminile singolare con Maria Bolignano e Nunzia Schiano. Soddisfazione da parte del direttore artistico Luciano Melchionna e del fondatore Totò Caprioli per una risposta di pubblico definita straordinaria. Il prossimo appuntamento è fissato per il 25 giugno con l'ultima corsa di Fred. Ed è tutto anche per questa edizione, grazie per l'ascolto, a dopo.

Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: Sono le 14 e un minuto.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
3: Natura Sì presenta i Sì essenziali, la spesa bio per tutti, una linea di prodotti pensata per la tua spesa di ogni giorno, essenziale nel gusto e anche nel prezzo. Sapori semplici e genuini che raccontano la bontà autentica delle cose fatte bene.
2: Vieni a scoprire i Sì essenziali nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Che occasione! Super offerta esclusiva Auto Francia. Jeep Avenger 1200 cavalli Summit nuova chilometri zero a partire da 22.900 euro, volendo con rate da 269 euro al mese. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
5: Auto Francia!
4: Da 50 anni accanto a voi.
5: Che occasione all'Auto Francia!
4: Super offerta esclusiva Auto Francia, Fiat Panda 1000 Hybrid nuova chilometri zero con rate a partire da 129 euro al mese. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
5: Auto Francia,
4: da 50 anni accanto a voi.
6: Giornale Radio.
7: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. I negoziati previsti oggi in Svizzera tra Stati Uniti e Iran sono stati rinviati, lo hanno comunicato fonti del governo di Berna. La conferma arriva dopo che nelle scorse ore la Casa Bianca aveva anticipato che il vicepresidente americano J.D. Vance non si sarebbe recato nella Confederazione per i colloqui che puntavano a porre fine alla guerra sul fronte Stati Uniti-Israele. Gli attriti non si placano, con Bibi è tutto normale, ma lo dobbiamo mantenere sano di mente, ha detto Donald Trump in un'intervista ad Axios. Poco dopo ha aggiunto: non ci sono limiti al mio potere. Intanto il segretario generale della NATO Mark Rutte si recherà in visita negli Stati Uniti dal 23 al 25 giugno, visiterà Washington e mercoledì 24 incontrerà il presidente Donald Trump alla Casa Bianca ed altri funzionari dell'amministrazione, spiega una nota dell'alleanza. Parteciperà poi virtualmente alla riunione delle 5 da Washington. Giovedì 25 giugno incontrerà quindi i membri del Congresso e parteciperà ad una discussione organizzata dall'Atlantic Council. Un'implementazione rapida delle norme sui migranti, inclusi gli hub nei paesi terzi, è questa la richiesta della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e della Premier socialdemocratica danese Mette Frederiksen in una lettera sottoscritta da altri 17 leader europei. Nella missiva indirizzata ai vertici europei si sottolinea che alcune iniziative sono già operative, come la cooperazione tra Italia e Albania. Roma ha aperto la strada, ma anche altri paesi stanno ora lavorando per attuare le nuove possibilità, compresi gli hub nei paesi terzi. Incoraggiamo gli stati membri che lo desiderino a perseguire tali soluzioni e a collaborare con potenziali partner. Incoraggiamo inoltre la Commissione a continuare a sostenere gli Stati membri in questi sforzi, si legge nel testo. Oggi la seconda prova per la maturità 2026, diversa in base agli indirizzi di studi. Un brano di Quintiliano al classico. Agli studenti è stata chiesta la comprensione e l'interpretazione del testo, l'analisi linguistica e stilistica, l'approfondimento e riflessioni personali. Nella prova di matematica al liceo scientifico, uno dei due problemi è incentrato sullo studio del livello dell'acqua del lago di Bracciano, mentre il secondo problema e uno studio di funzione proposto nella formulazione classica. Il giallo delle sorelle scomparse dalla casa famiglia in Abruzzo, le ricerche continuano senza sosta. Il servizio della redazione.
8: Una piccola traccia alimenta la speranza di ritrovare Sara e Alicia, le due sorelle di 12 e 16 anni scomparse da una casa famiglia di Civitella Alfedena. Gli investigatori hanno rinvenuto un fermaio rosso appartenente alla più giovane delle ragazze lungo un sentiero vicino alla struttura. Si tratta del primo elemento concreto emerso dopo giorni di ricerche. L'attenzione si concentra ora sull'area naturalistica della Camosciara, dove sono state intensificate le operazioni di ricerca. Grande l'apprensione dei familiari, la madre teme il peggio, mentre il padre ha rivolto un appello agli esercizi commerciali della zona, chiedendo di segnalare eventuali acquisti di prodotti senza glutine, indispensabili per la figlia Sara, affetta da celiachia.
7: Lutto nel mondo del calcio per la morte di Igor Protti, l'ex calciatore bandiera assoluta del Livorno. Si è spento stanotte all'età di 58 anni dopo una malattia. A darne notizia la famiglia su un post su Instagram. Protti è stato amato anche a Napoli, dove ha giocato nella stagione 97-98. Ha giocato 27 partite in campionato, segnando 4 gol ed altre 4 in Coppa Italia, segnandone altre 2. Abbiamo terminato, dopo...
9: Le news tornano tra un'ora circa. Saranno
10: suonati. Eccoci, anche oggi saranno suonati, anche oggi le novità discografiche indipendenti in radio. Sono quattro le novità che vi presento ogni giorno a quest'ora attraverso questa vetrina. Saranno suonati. Partiamo dalla prima, dai. Ludwig con il featuring de Il Pagante.

0: e ridi.
1: Collaborazione tra Il Pagante e Ludwig in Ti Soffro, oggi ad aprire Saranno Suonati, prima segnalazione del giorno. La seconda è il singolo di Federica Abate.

Federica Abate con Superman era la seconda segnalazione di oggi a Saranno Suonati, la vetrina della musica indipendente. Sunday Blues è invece il singolo di Federica Casiglia.

Federica Casiglia con il suo blues, anzi Sunday Blues, oggi saranno suonati. E a chiudere c'è Ste con Protagonista.

0: protagonista. La canzone di Ste oggi completa la lista delle canzoni targate Saranno Suonati, la vetrina della musica indipendente che torna domani alla stessa ora. Un saluto da Riccardo Pellegrini.
1: Saranno suonati. Saranno suonati.
2: Antenna 1, la radio. Classici oltre il tempo.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: 12, Graficant è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 4899 070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.
1: Rivivi con noi i tuoi attimi di ieri. Antenna 1. La radio

0: Ciao Fulvio.
1: Ciao Mauro, dove mi porti domenica?
0: Ti porto fuori.
1: Ma fuori dove?
0: Fuori, dove la gente vive in giro per il mondo.
1: Ma lo sai che non mi piace andare in quei mobilifici là.
0: Ma no, che mobilifici? Noi vi raccontiamo i più grandi appuntamenti del weekend.
1: E dove?
0: Qui, su Antenna 1.
1: Domenica fuori.
0: Tutte le domeniche, dalle 10 alle 12.
1: Vi aspetto.

È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

0: Sono le 15.
1: L'ora esatta è offerta da NaturaSì. Il bio lo trovi qui.
2: Se il prezzo del cibo è troppo basso, qualcuno lo paga al posto nostro. Il suolo, l'acqua, la biodiversità, il lavoro degli agricoltori. Riconoscere un giusto prezzo a chi coltiva la terra vuol dire sostenere ogni giorno il suo impegno come custode del pianeta.
1: Ti aspettiamo nei supermercati biologici NaturaSì di Torino.
3: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
4: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
3: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
4: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
5: La forza della qualità.
4: Corso Grosseto 241, Torino.
6: Tane tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
7: C'è un luogo dove il tempo si ferma, dove il confine tra realtà e leggenda svanisce. Benvenuti a Hellfest 2026, il decimo festival celtico del popolo fatato. Dal 19 al 21 giugno, l'Anzo torinese si trasforma nel regno dei folletti e degli elfi. Tre giorni di musica antica, danze, sapori d'altri tempi e magia, menù a tema e street food. Unitevi a noi per celebrare 10 anni di incanto. Cerca il programma su hellfest.it e preparati a vivere la leggenda. Ingresso gratuito con offerta libera.
8: Giornale Radio. Le news tornano tra un'ora circa.

su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

0: Oggi arrivano i parenti e questa scala è sempre più sporca. E questi vetri? Basta, non se ne può più, è ora di cambiare!
1: Cambia in meglio con Puliclem. Macchinari e prodotti di alta qualità, personale serio e qualificato. Pulizia scale, uffici, negozi, officine e appartamenti. Lavaggio vetrate, piani di intervento ordinari, programmati e straordinari. Massima soddisfazione al minimo costo. Chiama ora per un preventivo il numero 328 86 74 670. Puliclem, il condominio è la nostra casa. Il condomino è il nostro punto di riferimento.
2: Vieni a scoprire le super offerte esclusive Autofrancia. Troverai autovetture nuove di gamma Fiat, Alfa, Lancia, Jeep, Citroen e oltre 400 autovetture d'occasione aziendali e chilometro zero con sconti fino al 50% dal prezzo di listino. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
3: Autofrancia.
2: Da 50 anni accanto a voi.
4: Voglio raccontare il mio prodotto al mondo. La mia azienda è la mia passione. Scrivere il mio nome sui motori di ricerca e trovare il mio video su YouTube, Facebook, Instagram e il mio podcast sui migliori canali di distribuzione iTunes e Spotify. Ascoltare la mia storia alla radio. Ma quanto mi costa?
5: Realizza il tuo desiderio con Impresa Radio Network. Servizi professionali per aziende, arti e professioni, con soluzioni performanti e competitive. Il tuo successo è la nostra soddisfazione. Impresa Radio Network è un'esclusiva di Radio Antenna 1. Chiama ora 339 45 63 710 o scrivi a marketing@antenna1radio.com.
6: Il traffico in tempo reale.
7: Muoversi in Piemonte. Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. Al momento, lungo le strade del Piemonte, gli spostamenti avvengono in modo regolare. Vi ricordiamo quindi che per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione è a vostra disposizione il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Grazie per l'attenzione e buon viaggio. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
8: Antenna 1, la radio, classici

0: Sono le 16 e 5 minuti.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì, il bio lo trovi qui.
3: Oggi più che mai vogliamo coltivare un futuro sostenibile per chi verrà dopo di noi. Crediamo in una comunità che rispetta la natura e promuove pace e giustizia economica. Per questo ogni giorno Natura Sì sostiene un'agricoltura etica e sostenibile.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: C'è un luogo dove il tempo si ferma, dove il confine tra realtà e leggenda svanisce. Benvenuti a Hellfest 2026, il decimo festival celtico del popolo fatato. Dal 19 al 21 giugno, l'Anzo Torinese si trasforma nel regno dei folletti e degli elfi. Tre giorni di musica antica, danze, sapori d'altri tempi e magia, menù a tema e street food. Unitevi a noi per celebrare 10 anni di incanto. Cerca il programma su hellfest.it e preparati a vivere la leggenda. Ingresso gratuito con offerta libera.
5: Giornale Radio.
6: Buon pomeriggio dalla redazione. Hanno innescato l'ennesima polemica politica in Italia le parole di Donald Trump durante un brevissimo colloquio telefonico tra il giornalista Daniele Compatangelo della redazione dell'Aria che tira sulla 7 Il Tycoon, in cui il presidente Trump afferma che la premier italiana Giorgia Meloni lo ha implorato di fare una foto con lei. Mi ha fatto pena, ha detto Trump. Per Giuseppe Conte l'Italia non merita di ritrovarsi così platealmente mortificata, e del tutto inaccettabile poi che un nostro alleato si permetta di parlare in questo modo dei nostri vertici istituzionali. Al Consiglio europeo le conclusioni del summit sull'Ucraina sono state approvate all'unanimità da tutti e 27 gli Stati membri. È la prima volta che accade da oltre 18 mesi, più precisamente dal dicembre 2024. I paesi hanno anche approvato una modifica in merito alle sanzioni contro la Russia, rinnovate ancora una volta da ora in avanti. Non dovranno infatti essere rinnovate semestralmente, ma ogni anno. Sul fronte, intanto, la tensione continua a salire con nuovi raid incrociati. Kiev ha colpito anche una raffineria di Mosca. Dal canto suo, il ministro degli esteri Sergei Lavrov ha detto che la Russia continuerà gli attacchi missilistici coordinati in risposta ai bombardamenti ucraini. Il servizio della redazione.
7: Una massiccia ondata di droni ucraini ha colpito la capitale russa e una raffineria nei dintorni della città, provocando un vasto incendio ed una nube di fumo visibile a chilometri di distanza. Per motivi di sicurezza sono stati temporaneamente chiusi gli aeroporti dell'area metropolitana. Contemporaneamente nuove offensive russe hanno bersagliato Kiev e altre città ucraine. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha ribadito che se l'Ucraina continuerà a bruciare sotto gli attacchi, anche Mosca ne subirà le conseguenze. Dal Cremlino arriva la promessa di una risposta dura e di nuove operazioni militari. Sul tavolo europeo resta aperto il tema dei negoziati con la Russia, mentre il Consiglio europeo ha ribadito che non dovrà esserci una normalizzazione dei rapporti con Mosca in ambito sportivo e culturale fino al raggiungimento di una pace giusta e duratura.
6: Per ogni lacrima di una madre israeliana, 1000 madri libanesi devono piangere, tutto il Libano deve bruciare. Così su X il ministro della sicurezza nazionale di Israele, Itamar Ben-Gvir, dopo che è stata diffusa la notizia di 4 militari uccisi da Hezbollah in Libano. Con tutto il rispetto per gli americani, aggiunge, Israele deve chiarire all'intero mondo che il sangue dei nostri figli e la sicurezza dei nostri cittadini non sono alla mercé di nessuno. Il nostro dovere supremo, prosegue l'esponente di estrema destra israeliano, e proteggere i cittadini di Israele e i soldati dell'IDF. Questo impegno prevale su ogni altra considerazione. Oggi la seconda prova per la maturità 2026, diversa in base agli indirizzi di studi. Un brano di Quintiliano al classico. Agli studenti è stata chiesta la comprensione e l'interpretazione del testo, l'analisi linguistica e stilistica, l'approfondimento e riflessioni personali. Nella prova di matematica liceo scientifico, uno dei due problemi è incentrato sullo studio del livello dell'acqua del lago di Bracciano, mentre il secondo problema è uno studio di funzione proposto nella formulazione classica. Il giallo delle sorelle scomparse dalla casa famiglia in Abruzzo, le ricerche continuano senza sosta. Il servizio della redazione.
8: Una piccola traccia alimenta la speranza di ritrovare Sara e Alicia, le due sorelle di 12 e 16 anni scomparse da una casa famiglia di Civitella Alfedena. Gli investigatori hanno rinvenuto un fermaio rosso appartenente alla più giovane delle ragazze lungo un sentiero vicino alla struttura. Si tratta del primo elemento concreto emerso dopo giorni di ricerche. L'attenzione si concentra ora sull'area naturalistica della Camosciara, dove sono state intensificate le operazioni operazioni di ricerca. Grande l'apprensione dei familiari, la madre teme il peggio, mentre il padre ha rivolto un appello agli esercizi commerciali della zona, chiedendo di segnalare eventuali acquisti di prodotti senza glutine, indispensabili per la figlia Sara, affetta da celiachia.
6: Lutto nel mondo del calcio per la morte di Igor Protti, l'ex calciatore bandiera assoluta del Livorno, si è spento stanotte all'età di 58 anni dopo una malattia. A darne notizia la famiglia su un post su Instagram. Protti è stato amato anche a Napoli, dove ha giocato nella stagione 97-98, ha giocato 27 partite in campionato segnando 4 gol ed altre 4 in Coppa Italia segnandone altre 2. Abbiamo terminato, dopo.
9: Le news tornano tra un'ora circa.
10: Su Antenna 1, il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Cillim e Sofri Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
11: Un programma di Patrizio Sigona.

sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Trasportare oggi in collaborazione con Transpobank. Il carico in 5 minuti.
1: Amici in camion e fuori, benvenuti a una nuova puntata di Trasportare Oggi On Air da Ferruccio Venturoli
2: e Andrea Trapani.
1: E cominciamo subito parlando di logistica, perché è stato presentato il secondo report 2026 dell'osservatorio Freight Insights, una filiera sempre più centrale per l'economia nazionale, ma chiamata a confrontarsi con nuove e complesse criticità. Il rapporto analizza l'evoluzione del sistema logistico italiano, evidenziando come l'aumento dei costi energetici, la congestione delle infrastrutture e l'instabilità delle rotte internazionali stiano ridefinendo gli equilibri del trasporto merci.
2: Secondo il report, il valore complessivo della logistica italiana raggiunge oggi 94,3 miliardi di euro, con una crescita dell'1,9% rispetto al 2024. Tuttavia, l'incremento dei costi continua a superare quello dei volumi movimentati, comprimendo i margini operativi e aumentando l'incertezza per le imprese. A tutto ciò si aggiunge il generale aumento dei costi operativi del trasporto, rilevato anche a livello europeo.
1: Cambiamo argomento e diamo la notizia del cambiamento alla guida di Scania Italia. A partire infatti dal 1 settembre 2026, Fredrik Schwartling assumerà la carica di amministratore delegato di Scania Italia, succedendo così a Henrik alla guida dell'azienda dal 1 dicembre 2020.
2: Fredrik Schwartling vanta una lunga esperienza all'interno del gruppo Scania. Laureato in ingegneria elettronica presso la Linköping University in Svezia, ha iniziato il suo percorso in Scania oltre 20 anni fa, rivestendo diversi ruoli nell'area ricerca e sviluppo. Dal 2016, ovvero 10 anni fa, lavora nel nostro paese, dove ha assunto incarichi di crescente responsabilità nell'ambito dei servizi, contribuendo allo sviluppo dell'offerta di Scania Italia e al rafforzamento della relazione tra clienti e rete di assistenza.
1: C'è ora una notizia che ci arriva da Gate, Andrea, vai.
2: Gate annuncia l'apertura degli ordini del nuovo Iveco e-Jolly, il furgone elettrico progettato per le missioni urbane, ora disponibile in Italia, Francia e Germania attraverso la formula di noleggio a lungo termine pay per use con servizi integrati. Per Gate l'arrivo di e-Jolly, si legge nel comunicato, è un nuovo passo nel percorso di crescita con l'ampliamento dell'offerta.
3: Per chi vive la strada davvero, nasce il nuovo Fortrax F-Max. Motore EcoTorque Gen 2 e 3 anni di garanzia inclusi. Nuovo F-Max, il migliore di sempre. Info su fortrax.it.
2: In un futuro ormai prossimo, ogni trasporto potrà essere elettrico. I costruttori lo dicono da anni, ma ora si vedono le prime applicazioni reali. Già oggi possiamo incontrare autobus ibridi o completamente elettrici nelle nostre città. Lo stesso vale anche per i veicoli per la raccolta dei rifiuti che operano nelle aree urbane o residenziali. Anche il settore trasporto merci si sta adeguando alla nuova realtà, e non soltanto per le tratte urbane, ma anche in quelle regionali, con autocarri di nuova generazione in grado di percorrere distanze ancora maggiori. La promessa di ogni casa va ben oltre la produzione e la fornitura di grandi veicoli elettrici sostenibili. Rimane però un grande problema. Passare all'elettrico non deve essere complicato, deve essere entusiasmante. Una sfida che riguarda ogni anello della catena dell'e-mobility. C'è la necessità di essere sempre in prima linea, non soltanto con l'avanzamento tecnologico dei camion e delle batterie, ma anche in termini di partnership con enti governativi e privati nella creazione di sistemi di produzione di energia sostenibile e nello sviluppo delle infrastrutture.
1: L'e-mobility, Andrea, lo sappiamo bene, in questo momento è un tema molto importante per i costruttori, e ne hai parlato giusto con Alessandro Girardi, Head of Pre-Sales e Logistics di Scania Italia. Sentiamo allora l'intervista che hai registrato proprio a casa loro di Scania, a Soderstein.
2: Siamo in Svezia, siamo con Alessandro Girardi, soprattutto siamo con Scania in questi 2 giorni. Cosa stiamo facendo?
4: Ciao Andrea, siamo qui al Marcus Wallenberg Museum in compagnia di tanti giornalisti. È stata una bellissima esperienza, ci siamo conosciuti, abbiamo visto le numerosissime soluzioni Scania, le abbiamo anche guidate, le abbiamo provate, abbiamo parlato di tante cose, di carburanti alternativi, di elettrificazione. Insomma, un'esperienza davvero piacevole che ha aperto anche il cuore di Scania. Abbiamo anche avuto la possibilità di stare a ricerca e sviluppo, un'occasione davvero, direi, speciale.
2: Perfetto, tra poco torniamo più nel dettaglio.
3: 30 anni di progresso tecnologico, sicurezza e comfort. Un'evoluzione continua che ha ridefinito gli standard del trasporto merci su strada. 30 anni di Mercedes-Benz Actros. Innovation Forward.
1: Un tema in questo momento molto importante. Restate con noi perché nella seconda parte della trasmissione continua l'intervista ad Alessandro Girardi.
5: Jazz Train.
6: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train. Jazz Train.

0: 2012, Graficant è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 48 99 070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.
1: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci in le nostre sedi a Torino.
2: Il traffico in tempo reale.
3: Muoversi in Piemonte.
4: Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. In apertura al traforo del Monte Bianco, a causa di un veicolo in panne è momentaneamente disposto lo stoccaggio dei veicoli pesanti presso gli autoporti di Aosta e Passì. Ci spostiamo sulla A26 Genova Gravellona Toce. Per traffico intenso sono presenti code fra Novi Ligure e Masone in direzione Genova. Ci occupiamo infine della provincia di Cuneo. Per lavori lungo la provinciale 9 si viaggia a senso unico alternato nel comune di Carrù in fascia oraria 8-18. Per il momento è tutto, buon proseguimento e buon viaggio.
3: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
5: È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

0: Trasportare oggi in collaborazione con Transpobank, il carico in 5 minuti.
1: Siete di nuovo all'ascolto di Trasportare Oggi On Air con Ferruccio Venturoli e Andrea Trapani, di cui stiamo ascoltando l'intervista con Alessandro Girardi, registrata pochi giorni fa in Svezia nel corso di incontro Scania con la stampa.
2: Ancora con Alessandro Girardi, abbiamo promesso un approfondimento su questi 2 giorni in Svezia. Uno dei temi più importanti è stata l'e-mobility, ne abbiamo parlato, l'abbiamo visto, l'abbiamo anche guidata.
3: Certamente Andrea, l'e-mobility in Scania è qualcosa che sta veramente prendendo una dimensione importantissima. Qualcuno ci chiede, guardando questi veicoli, ma quel modello lo posso avere anche con quella cabina, lo posso avere, ma con che motorizzazione lo posso avere, con che potenze le posso avere? In realtà l'e-mobility in casa Scania si innesta totalmente nel sistema modulare, così come per le combustioni termiche, anche qui riusciamo a spaziare veramente su un livello di profondità elevatissimo. Mettiamo in campo tutto, sì, diciamo tutto parte dalle macchine elettriche, ne abbiamo 3, partiamo da 210 kW, arriviamo fino a 450 kW, riusciamo a mettere in campo ben 5 serie cabine, tutte le nostre cabine, abbiamo più configurazioni d'assi, dai 2 fino ai 4 assi con più assali trattivi, varie altezze telaio. Abbiamo varie taglie di batterie.
2: Le abbiamo viste al centro ricerca e sviluppo.
3: Esattamente. Partiamo da 3 batterie, arriviamo fino a 7 batterie per un totale di 560 kWh. Che per darti anche così un riferimento, la classica domanda, ma quanta strada faccio? Beh, diciamo che a 30 tonnellate, con un consumo medio di 1 kWh al chilometro, si fanno 560 km. Come la ricarico? Beh, abbiamo 2 tipi di ricarica, con l'interfaccia CCS2, con una potenza di ricarica fino a 375 kW, piuttosto che l'MCS, il Mega Charging System, appena introdotto, che ci permette di ricaricare fino a 750 kW. Per darti un riferimento anche qui dei tempi di ricarica, il 70% di autonomia lo si recupera in circa 30 minuti. Quindi capisci che l'autista che fa le 4 ore e mezza di guida si ferma per la pausa, 30 minuti ha già 70% di autonomia. Quindi abbiamo abilitato tecnicamente la lunga distanza.
2: Io ti faccio una domanda, visto che parliamo di minuti, da 30 secondi. Ci sarà futuro per l'elettromobilità anche nel nostro paese?
3: Sicuramente ci sarà futuro, c'è già molta curiosità, stiamo già contattando molti clienti, sappiamo che l'elettrificazione è la strada maestra che ci porterà ad un trasporto decarbonizzato nel lungo termine. Scania crede che nel medio e nel breve termine comunque ci sarà pluralità tecnologica e quindi questo è il nostro approccio.
2: Grazie mille, quindi alle prossime novità.
3: Grazie.
4: Scania è il partner di fiducia che cammina al tuo fianco, ascolta le tue sfide, pianifica la strategia e ti accompagna verso un futuro che non aspetta, un futuro digitale, tecnologico e decarbonizzato.
5: Passati Sammo per Transpotec e Misano, manca solo una settimana all'edizione 2026 di Zero Gradi a Brescia, dove giovedì 25 giugno al Museo Auto Storiche si terrà l'happening dedicato alla logistica a temperatura controllata. Una giornata di approfondimenti, incontri, esposizioni di prodotti e servizi, premiazione dell'eccellenza della filiera e tanto networking con il coinvolgimento ancora una volta di oltre 250 stakeholder del settore.
1: Ricordiamo che Zero Gradi nasce nel 2016 con l'idea di creare un appuntamento fisso dedicato alla catena del freddo. Nel 2019 è stato istituito lo Zero Gradi Award, premio riservato appunto alle eccellenze della filiera, e dal 2020 la manifestazione fa parte del ricco calendario di eventi. Andrea, allora dici qualcosa sull'edizione di quest'anno.
5: Voglio partire dal convegno dedicato alla Cold Chain 2030, la sfida della decarbonizzazione tra tecnologia, normative e gestione del rischio, perché la transizione verso una logistica del freddo sostenibile rappresenta una delle sfide più complesse e strategiche per il settore dei trasporti, e se ne parlerà con gli esperti anche nei 6 workshop a cura di alcune delle più importanti aziende del nostro mondo. Le iscrizioni sono ancora aperte, basta andare sul sito eventforma.com/zerogradi.
1: E questa era l'ultima notizia, dunque grazie a tutti quelli che sono stati in nostra compagnia, grazie naturalmente ad Alessandro Girardi, e se vi va noi saremo ancora qui giovedì prossimo, stessa ora, stessa radio. Hasta la vista!
0: Si ringrazia Mercedes-Benz Trucks, Ford Trucks e Scania.

su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

0: Il bio lo trovi qui.
1: Da oltre 40 anni Natura Sì porta sulla tua tavola prodotti biologici e biodinamici, buoni, autentici e coltivati nel rispetto dell'ambiente. Nei nostri negozi trovi oltre 4.000 proposte pensate per la tua spesa di ogni giorno, scelte con la stessa cura che metteresti tu.
0: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
2: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
3: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
2: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
3: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
4: La forza della qualità.
3: Corso Grosseto 241, Torino.
5: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
6: C'è un luogo dove il tempo si ferma, dove il confine tra realtà e leggenda svanisce. Benvenuti a Hellfest 2026, il decimo festival celtico del popolo fatato. Dal 19 al 21 giugno, Lanzo Torinese si trasforma nel regno dei folletti e degli elfi. Tre giorni di musica antica, danze, sapori d'altri tempi e magia. Menù a tema e street food. Unitevi a noi per celebrare 10 anni di incanto. Cerca il programma su hellfest.it e preparati a vivere la leggenda. Ingresso gratuito con offerta libera.
7: Giornale Radio.
8: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. I negoziati previsti oggi in Svizzera tra Stati Uniti e Iran sono stati rinviati. Lo hanno comunicato fonti del governo di Berna. La conferma arriva dopo che nelle scorse ore la Casa Bianca aveva anticipato che il vicepresidente americano J.D. Vance non si sarebbe recato nella Confederazione per i colloqui che puntavano a porre fine alla guerra. Sul fronte Stati Uniti-Israele gli attriti non si placano. Con Bibi è tutto normale, ma lo dobbiamo mantenere. Tenere sano di mente, ha detto Donald Trump in un'intervista ad Axios. Poco dopo ha aggiunto: non ci sono limiti al mio potere. Intanto il segretario generale della NATO Mark Rutte si recherà in visita negli Stati Uniti dal 23 al 25 giugno, visiterà Washington e mercoledì 24 incontrerà il presidente Donald Trump alla Casa Bianca ed altri funzionari dell'amministrazione, spiega una nota dell'alleanza. Parteciperà poi virtualmente alla riunione delle 5 da Washington. Giovedì 25 giugno incontrerà quindi i membri del Congresso e parteciperà ad una discussione organizzata dall'Atlantic Council. Un'implementazione rapida delle norme sui migranti, inclusi gli hub nei paesi terzi, è questa la richiesta della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e della Premier socialdemocratica danese Mette Frederiksen in una lettera sottoscritta da altri 17 leader europei. Nella missiva indirizzata ai vertici europei si sottolinea che alcune iniziative sono già operative, come la cooperazione tra Italia e Albania. Roma ha aperto la strada, ma anche altri paesi stanno ora lavorando per attuare le nuove possibilità, compresi gli hub nei paesi terzi. Incoraggiamo gli stati membri che lo desiderino a perseguire tali soluzioni e a collaborare con potenziali partner. Incoraggiamo inoltre la Commissione a continuare a sostenere gli Stati membri in questi sforzi, si legge nel testo. In Italia, con la cronaca, una bambina di 4 anni è morta e due persone sono rimaste gravemente ferite in un incidente stradale avvenuto intorno alle 7 del mattino di oggi sulla provinciale 240 tra Capurso e Rutigliano nel Barese. I feriti sono una 38enne trasportata in codice rosso al Policlinico di Bari per politrauma e un 37enne classificato come codice rosso e portato all'ospedale di Venere di Bari per trauma alla gamba sinistra e cranico. Blitz antidroga dei carabinieri a Pianura, la periferia occidentale di Napoli. I militari hanno arrestato due uomini, padre e figlio, trovati in possesso di circa 3,5 kg di droga. Sequestrati anche due fucili regolarmente detenuti dall'anziano. I due dovranno rispondere di detenzione di droga a fini di spaccio. Sono ora in carcere in attesa di giudizio. Parliamo di turismo. In chiusura, l'Italia si conferma la destinazione turistica più attrattiva d'Europa. Il 54% degli europei la indica come meta preferita per le prossime vacanze estive, davanti a Spagna 51%, Grecia 46%, Francia 41%, Croazia 34% e Regno Unito 30%. E quanto emerge dai dati di un focus sulle vacanze estive degli europei realizzato da Confturismo Confcommercio in collaborazione con SVG e Polling Europe. L'attrattività dell'Italia supera ampiamente la media europea tra gli spagnoli, che esprimono un gradimento del 61%, tra i polacchi 60%, tra i cittadini dell'Europa meridionale 62% e dell'Europa centro-orientale 60%. Abbiamo terminato, a più tardi.
7: Le news tornano tra un'ora circa.
9: Antenna 1, la radio. Classici oltre il tempo.

0: Oggi arrivano i parenti e questa scala è sempre più sporca. E questi vetri? Basta, non se ne può più, è ora di cambiare!
1: Cambia in meglio con Puliclem. Macchinari e prodotti di alta qualità, personale serio e qualificato. Pulizia scale, uffici, negozi, officine e appartamenti. Lavaggio vetrate, piani di intervento ordinari, programmati e straordinari. Massima soddisfazione al minimo costo. Chiama ora per un preventivo il numero 328 86 74 676. Puliclem, il condominio è la nostra casa. Il condomino è il nostro punto di riferimento.
2: Voglio raccontare il mio prodotto al mondo. La mia azienda è la mia passione. Scrivere il mio nome sui motori di ricerca e trovare il mio video su YouTube, Facebook, Instagram e il mio podcast sui migliori canali di distribuzione iTunes e Spotify. Ascoltare la mia storia alla radio. Ma quanto mi costa?
3: Realizza il tuo desiderio con Impresa Radio Network. Servizi professionali per aziende, arti e professioni, con soluzioni performanti e competitive. Il tuo successo è la nostra soddisfazione. Impresa Radio Network è un'esclusiva di Radio Antenna 1. Chiama ora 339 45 63 710 o scrivi a marketing@antenna1radio.com.
4: Il traffico in tempo reale.
5: Muoversi in Piemonte. Buonasera a tutti voi che siete all'ascolto. Sulla A26 Genova Gravellona Toce segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra l'allacciamento alla diramazione Predosa Bettole e Masone verso Genova Voltri. Traffico regolare sulle restanti strade extraurbane della regione. Ci occupiamo quindi della città metropolitana di Torino per segnalare che per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 161 in corrispondenza del comune di Bricherasio in fascia oraria 8-18. Per questo appuntamento non ci sono altre notizie, a più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona serata e buon viaggio!
6: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
7: Antenna 1, la radio. Classici oltre il tempo.

sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: Sono le 18 e un minuto.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
3: Natura Sì presenta i Sì essenziali, la spesa bio per tutti, una linea di prodotti pensata per la tua spesa di ogni giorno, essenziale nel gusto e anche nel prezzo. Sapori semplici e genuini che raccontano la bontà autentica delle cose fatte bene.
2: Vieni a scoprire i Sì essenziali nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Super offerta esclusiva Autofrancia. Citroen C3 1200 cavalli nuova, chilometri zero, a partire da 14.900 euro, volendo con rate da 169 euro al mese. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
5: Autofrancia,
4: da 50 anni accanto a voi.
6: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
7: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
6: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
7: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
8: La forza della qualità.
7: Corso Grosseto 241, Torino.
9: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
10: Giornale Radio.
11: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Scontro aperto tra Donald Trump e Giorgia Meloni dopo il clima disteso mostrato pubblicamente durante il G7 di Evian. Il presidente americano ha attaccato la premier italiana nel corso di una telefonata con l'emittente La 7. Trump ha sostenuto che Meloni avrebbe insistito per ottenere una foto con lui e ha affermato di aver accettato soltanto per compassione, parole che hanno provocato una reazione immediata e durissima della presidente del Consiglio. In un video pubblicato sui social, Meloni ha definito le dichiarazioni totalmente inventate, ribadendo che né lei né l'Italia hanno mai implorato alcuno. La premier si è detta sorpresa dal comportamento del presidente americano e ha osservato che sarebbe auspicabile la stessa fermezza mostrata con gli alleati anche nei confronti dei nemici dell'Occidente. A sostegno della presidente del Consiglio è intervenuto anche il capo dello Stato Sergio Mattarella, che le ha espresso solidarietà. Nel frattempo il ministro degli esteri Antonio Tajani ha annullato il viaggio istituzionale negli Stati Uniti previsto nei prossimi giorni.
12: Nuove tensioni intanto in Medio Oriente rischiano di compromettere il percorso diplomatico tra Washington e Teheran. I colloqui previsti in Svizzera tra Stati Uniti e Iran sono stati rinviati dopo la ripresa degli attacchi israeliani nel sud del Libano. Secondo fonti diplomatiche, la delegazione iraniana avrebbe chiesto garanzie sulla cessazione delle ostilità, ritenute parte integrante degli accordi già raggiunti. Israele sostiene invece di aver risposto a violazioni del cessate il fuoco attribuite a Hezbollah. L'esercito israeliano afferma di aver colpito circa 80 obiettivi e di aver eliminato decine di combattenti. Il premier Benjamin Netanyahu ha ribadito che le forze israeliane resteranno in Libano finché sarà necessario e ha promesso una dura risposta dopo l'uccisione di 4 militari israeliani. I mediatori internazionali continuano a lavorare per evitare il fallimento del negoziato.
11: Si apre una nuova fase nella politica britannica. Il premier Keir Starmer ha dichiarato di non avere alcuna intenzione di lasciare la guida del partito laburista e del governo, rispondendo così alla crescente popolarità di Andy Burnham. L'ex sindaco di Manchester è tornato in Parlamento dopo la vittoria nelle elezioni suppletive di Macclesfield e viene considerato da molti osservatori il principale sfidante interno alla leadership del Labour. Starmer ha assicurato che parteciperà a qualsiasi eventuale confronto interno, mentre Burnham sostiene la necessità di una nuova direzione politica per il Regno Unito e per il partito, un dibattito che potrebbe influenzare gli equilibri della politica britannica nei prossimi mesi.
12: Veniamo in Italia ad Alessandria. La pubblica accusa ha chiesto l'ergastolo per Renato Curcio e Mario Moretti nel processo sui fatti della Cascina Spiotta, uno degli episodi più controversi della storia del terrorismo italiano. Per Lauro Azzolini è stata invece chiesta una condanna a 21 anni di reclusione. Nel corso della requisitoria il pubblico ministero Emilio Gatti ha spiegato di non poter avanzare richieste di attenuanti per Curcio e Moretti, pur ricordando che eventuali strumenti per mitigare la pena potranno essere valutati dalla Corte. Il processo rappresenta uno degli ultimi capitoli giudiziari legati alla stagione delle Brigate Rosse e agli anni di piombo che hanno segnato profondamente la storia italiana.
11: Grave incidente incidente nel Salento, dove un turista tedesco di 30 anni rischia conseguenze permanenti dopo un tuffo in mare. L'episodio è avvenuto a Santa Maria al Bagno, nel comune di Nardò. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane si sarebbe lanciato in acqua senza accorgersi della ridotta profondità del fondale. L'impatto è stato violentissimo e i soccorritori temono un possibile danno al midollo spinale. Il turista è stato trasferito in codice rosso all'ospedale Vito Fazzi di Lecce, dove i medici stanno effettuando tutti gli accertamenti necessari per valutare l'entità delle lesioni riportate.
12: Proseguono intanto le indagini sul misterioso caso di Pietra Catella in Molise, dove durante il periodo natalizio morirono una madre e una figlia in circostanze che gli investigatori ritengono compatibili con un possibile avvelenamento da ricina. Sono attualmente 70 gli alimenti sequestrati dagli inquirenti, tra prodotti confezionati e preparazioni casalinghe rinvenute nelle abitazioni sotto esame. I campioni saranno analizzati da consulenti italiani e tedeschi per verificare la presenza della sostanza tossica. Gli accertamenti mirano a chiarire se la ricina possa effettivamente essere all'origine della tragedia e a ricostruire le modalità con cui sarebbe stata eventualmente introdotta negli alimenti.
11: Chiudiamo con lo sport, il calcio. Massimiliano Allegri sempre più vicino a diventare il nuovo allenatore del Napoli. Secondo le ultime indiscrezioni, il tecnico livornese firmerà un contratto triennale e non biennale come inizialmente previsto. Restano da completare gli ultimi passaggi legati alla risoluzione del rapporto con il Milan, che lo aveva esonerato dopo la mancata qualificazione in Champions League. La definizione dell'accordo dovrebbe arrivare nel corso del fine settimana, consentendo così al Napoli di ufficializzare uno degli allenatori più titolati del panorama calcistico italiano per avviare il nuovo progetto tecnico. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
5: Le news tornano tra un'ora circa.
13: Rivivi con noi i tuoi attimi di ieri.

0: Ciao Fulvio.
1: Ciao Mauro, dove mi porti domenica?
0: Ti porto fuori.
1: Ma fuori dove?
0: Fuori, dove la gente vive in giro per il mondo.
1: Ma lo sai che non mi piace andare in quei mobilifici là.
0: Ma no, che mobilifici? Noi vi raccontiamo i più grandi appuntamenti del weekend.
1: E dove?
0: Qui, su Antenna 1.
1: Domenica fuori.
0: Tutte le domeniche, dalle 10 alle 12.
1: Vi aspettiamo.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.
1: E adesso

Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte, chissà che pretendevo. E adesso che rimane di tutto il tempo insieme, un uomo troppo solo che ancora ti vuol bene.

0: 2012, Graphic Hunt è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 4899 070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.
1: C'è un luogo dove il tempo si ferma, dove il confine tra realtà e leggenda svanisce. Benvenuti a Hellfest 2026, il 10° festival celtico del popolo fatato. Dal 19 al 21 giugno, l'Anzio torinese si trasforma nel regno dei folletti e degli elfi. 3 giorni di musica antica, danze, sapori d'altri tempi e magia, menù a tema e street food. Unitevi a noi per celebrare 10 anni di incanto. Cerca il programma su hellfest.it e preparati a vivere la leggenda. Ingresso gratuito con offerta libera.
2: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
3: Il traffico in tempo reale.
4: Muoversi in Piemonte.
5: Buonasera e ben ritrovati in nostra compagnia. Sulla tangenziale di Torino il traffico è rallentato per traffico intenso fra Sito e Corso Francia in direzione Milano e fra Casella e Bruere in direzione Savona. Ci spostiamo sulla A26 Genova Gravellona Toce. Per traffico intenso sono presenti code fra Novi Ligure e Masone in direzione Genova. Restiamo in A26 per anticiparvi che dalle 23 di questa sera alle 6 di domani mattina per lavori sarà chiuso il tratto fra Genova e Novi Ligure in direzione Gravellona Toce. Per il momento è tutto, buona serata e buon viaggio.
4: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
6: Torino 104.7.

0: Sono le 19 e 3 minuti.
1: L'ora esatta è offerta da NaturaSì. Il bio lo trovi qui.
2: Se il prezzo del cibo è troppo basso, qualcuno lo paga al posto nostro. Il suolo, l'acqua, la biodiversità, il lavoro degli agricoltori. Riconoscere un giusto prezzo a chi coltiva la terra vuol dire sostenere ogni giorno il suo impegno come custode del pianeta.
1: Ti aspettiamo nei supermercati biologici NaturaSì di Torino.
3: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
4: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. Che finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
3: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
4: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
5: La forza della qualità.
4: Corso Grosseto 241, Torino.
6: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
7: Giornale Radio.
8: Ancora ben trovate l'ascolto dalla redazione. Scontro aperto tra Donald Trump e Giorgia Meloni dopo il clima disteso mostrato pubblicamente durante il G7 di Evian. Il presidente americano ha attaccato la premier italiana nel corso di una telefonata con l'emittente La 7. Trump ha sostenuto che Meloni avrebbe insistito per ottenere una foto con lui e ha affermato di aver accettato soltanto per compassione, parole che hanno provocato una reazione immediata e durissima della presidente del Consiglio. In un video pubblicato sui social, Meloni ha definito le dichiarazioni totalmente inventate, ribadendo che né lei né l'Italia hanno mai implorato alcuno. La premier si è detta sorpresa dal comportamento del presidente americano e ha osservato che sarebbe auspicabile la stessa fermezza mostrata con gli alleati anche nei confronti dei nemici dell'Occidente. A sostegno della presidente del Consiglio è intervenuto anche il capo dello Stato Sergio Mattarella, che le ha espresso solidarietà. Nel frattempo il ministro degli esteri Antonio Tajani ha annullato il viaggio istituzionale negli Stati Uniti previsto nei prossimi giorni.
9: Nuove tensioni intanto in Medio Oriente rischiano di compromettere il percorso diplomatico tra Washington e Teheran. I colloqui previsti in Svizzera tra Stati Uniti e Iran sono stati rinviati dopo la ripresa degli attacchi israeliani nel sud del Libano. Secondo fonti diplomatiche, la delegazione iraniana avrebbe chiesto garanzie sulla cessazione delle ostilità, ritenute parte integrante degli accordi già raggiunti. Israele sostiene invece di aver risposto a violazioni del cessate il fuoco attribuite agli Hezbollah. L'esercito israeliano afferma di aver colpito circa 80 obiettivi e di aver eliminato decine di combattenti. Il premier Benjamin Netanyahu ha ribadito che le forze israeliane resteranno in Libano finché sarà necessario e ha promesso una dura risposta dopo l'uccisione di 4 militari israeliani. I mediatori internazionali continuano a lavorare per evitare il fallimento del negoziato.
8: Si apre una nuova fase nella politica britannica. Il premier Keir Starmer ha dichiarato di non avere alcuna intenzione di lasciare la guida del Partito Laburista e del governo, rispondendo così alla crescente popolarità di Andy Burnham. L'ex sindaco di Manchester è tornato in Parlamento dopo la vittoria nelle elezioni suppletive di Macclesfield e viene considerato da molti osservatori il principale sfidante interno alla leadership del Labour. Starmer ha assicurato che parteciperà a qualsiasi eventuale confronto interno, mentre Burnham sostiene la necessità di una nuova direzione politica per il Regno Unito e per il partito, un dibattito che potrebbe influenzare gli equilibri della politica britannica nei prossimi mesi.
9: Veniamo in Italia, da Alessandria. La pubblica accusa ha chiesto l'ergastolo per Renato Curcio e Mario Moretti nel processo sui fatti della Cascin Spiotta, uno degli episodi più controversi della storia del terrorismo italiano. Per Lauro Azzolini è stata invece chiesta una condanna a 21 anni di reclusione. Nel corso della requisitoria il pubblico ministero Emilio Gatti ha spiegato di non poter avanzare richieste di attenuanti per Curcio e Moretti, pur ricordando che eventuali strumenti per mitigare la pena potranno essere valutati dalla Corte. Il processo rappresenta uno degli ultimi capitoli giudiziari legati alla stagione delle Brigate Rosse e agli anni di piombo che hanno segnato profondamente la storia italiana.
8: Grave incidente nel Salento, dove un turista tedesco di 30 anni rischia conseguenze permanenti dopo un tuffo in mare. L'episodio è avvenuto a Santa Maria al Bagno, nel comune di Nardò. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane si sarebbe lanciato in acqua senza accorgersi della ridotta profondità del fondale. L'impatto è stato violentissimo e i soccorritori temono un possibile danno al midollo spinale. Il turista è stato trasferito in codice rosso all'ospedale Vito Fazzi di Lecce, dove i medici stanno effettuando tutti gli accertamenti necessari per valutare l'entità delle lesioni riportate.
9: Proseguono intanto le indagini sul misterioso caso di Pietra Catella in Molise, dove durante il periodo natalizio morirono una madre e una figlia in circostanze che gli investigatori ritengono compatibili con un possibile avvelenamento da ricina. Sono attualmente 70 gli alimenti sequestrati dagli inquirenti, tra prodotti con confezionate preparazioni casalinghe rinvenute nelle abitazioni sotto esame. I campioni saranno analizzati da consulenti italiani e tedeschi per verificare la presenza della sostanza tossica. Gli accertamenti mirano a chiarire se la ricina possa effettivamente essere all'origine della tragedia e a ricostruire le modalità con cui sarebbe stata eventualmente introdotta negli alimenti.
8: Chiudiamo con lo sport, il calcio. Massimiliano Allegri sempre più vicino a diventare il nuovo allenatore del Napoli. Secondo le ultime indiscrezioni, il tecnico livornese firmerà un contratto triennale e non biennale come inizialmente previsto. Restano da completare gli ultimi passaggi legati alla risoluzione del rapporto con il Milan, che lo aveva esonerato dopo la mancata qualificazione in Champions League. La definizione dell'accordo dovrebbe arrivare nel corso del fine settimana, consentendo così al Napoli di ufficializzare uno degli allenatori più titolati del panorama calcistico italiano per avviare il nuovo progetto tecnico. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto. Dopo.
7: Le news tornano tra un'ora circa.
10: Su Antenna 1, il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Cillim & Softly Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
11: Un programma di Patrizio Sigona.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train, Jazz Train.

0: Voglio raccontare il mio prodotto al mondo. La mia azienda è la mia passione. Scrivere il mio nome sui motori di ricerca e trovare il mio video su YouTube, Facebook, Instagram e il mio podcast sui migliori canali di distribuzione iTunes e Spotify. Ascoltare la mia storia alla radio. Ma quanto mi costa?
1: Realizza il tuo desiderio con Impresa Radio Network. Servizi professionali per aziende, arti e professioni, con soluzioni performanti e competitive. Il tuo successo è la nostra soddisfazione. Impresa Radio Network è un'esclusiva di Radio Antenna 1. Chiama ora 339 45 63 710 o scrivi a marketing@antenna1radio.com.
2: Il traffico in tempo reale.
3: Muoversi in Piemonte.
4: Ancora ben trovati a tutti voi che siete all'ascolto. Sulla tangenziale di Torino si rallenta per traffico intenso fra Borgaro e Bruere in direzione Piacenza. Ci spostiamo sulla A26 Genova Gravellona Toce per traffico intenso. Sono presenti code fra Novi Ligure e Masone in direzione Genova. Questo breve appuntamento termina qui. A più tardi con nuovi aggiornamenti. Fate buon viaggio.
3: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
5: Antenna 1, la compilation della tua vita. Per chi lavora, per chi viaggia, per chi vive la notte.

0: Sono le 20.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì, il bio lo trovi qui.
3: Oggi più che mai vogliamo coltivare un futuro sostenibile per chi verrà dopo di noi. Crediamo in una comunità che rispetta la natura e promuove pace e giustizia economica. Per questo ogni giorno Natura Sì sostiene un'agricoltura etica e sostenibile.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Che occasione. Super offerta esclusiva Autofrancia. Jeep Avenger 1200 cavalli Summit nuova chilometri zero a partire da 22.900 euro, volendo con rate da 269 euro al mese. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
5: Autofrancia.
4: Da 50 anni accanto a voi.
5: Che occasione all'Autofrancia.
4: Super offerta esclusiva Autofrancia, Fiat Panda 1000 Hybrid nuova chilometri zero con rate a partire da 129 euro al mese. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
5: Autofrancia.
4: Da 50 anni accanto a voi.
6: Giornale Radio.
7: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Scontro aperto tra Donald Trump e Giorgia Meloni dopo il clima disteso mostrato pubblicamente durante il G7 di Evian. Il presidente americano ha attaccato la premier italiana nel corso di una telefonata con l'emittente La 7. Trump ha sostenuto che Meloni avrebbe insistito per ottenere una foto con lui e ha affermato di aver accettato soltanto per compassione, parole che hanno provocato una reazione immediata e durissima della presidente del Consiglio. In un video pubblicato sui social, Meloni ha definito le dichiarazioni totalmente inventate, ribadendo che né lei né l'Italia hanno mai implorato alcuno. La premier si è detta sorpresa dal comportamento del presidente americano e ha osservato che sarebbe auspicabile la stessa fermezza mostrata con gli alleati anche nei confronti dei nemici dell'Occidente. A sostegno della presidente del Consiglio è intervenuto anche il capo dello Stato Sergio Mattarella, che le ha espresso solidarietà. Nel frattempo il ministro degli esteri Antonio Tajani ha annullato il viaggio istituzionale negli Stati Uniti previsto nei prossimi giorni.
8: Nuove tensioni intanto in Medio Oriente rischiano di compromettere il percorso diplomatico tra Washington e Teheran. I colloqui previsti in Svizzera

0: tra Stati Uniti e Iran sono stati rinviati dopo la ripresa degli attacchi israeliani nel sud del Libano. Secondo fonti diplomatiche, la delegazione iraniana avrebbe chiesto garanzie sulla cessazione delle ostilità, ritenute parte integrante degli accordi già raggiunti. Israele sostiene invece di aver risposto a violazioni del cessate il fuoco attribuite a Hezbollah. L'esercito israeliano afferma di aver colpito circa 80 obiettivi e di aver eliminato decine di combattenti. Il premier Benjamin Netanyahu ha ribadito che le forze israeliane resteranno in Libano finché sarà necessario e ha promesso una dura risposta dopo l'uccisione di 4 militari israeliani. I mediatori internazionali continuano a lavorare per evitare il fallimento del negoziato.
1: Si apre una nuova fase nella politica britannica. Il premier Keir Starmer ha dichiarato di non avere alcuna intenzione di lasciare la guida del Partito Laburista e del governo, rispondendo così alla crescente popolarità di Andy Burnham. L'ex sindaco di Manchester è tornato in Parlamento dopo la vittoria nelle elezioni suppletive di Makerfield e viene considerato da molti osservatori il principale sfidante interno alla leadership del Labour. Starmer ha assicurato che parteciperà a qualsiasi eventuale confronto interno, mentre Burnham sostiene la necessità di una nuova direzione politica per il Regno Unito e per il partito, un dibattito che potrebbe influenzare gli equilibri della politica britannica nei prossimi mesi.
0: Veniamo in Italia ad Alessandria. La pubblica accusa ha chiesto l'ergastolo per Renato Curcio e Mario Moretti nel processo sui fatti della Cascina Spiotta, uno degli episodi più controversi della storia del terrorismo italiano. Per Lauro Azzolini è stata invece chiesta una condanna a 21 anni di reclusione. Nel corso della requisitoria il pubblico ministero Emilio Gatti ha spiegato di non poter avanzare richieste di attenuanti per Curcio e Moretti, poi ricordando che eventuali strumenti per mitigare la pena potranno essere valutati dalla Corte. Il processo rappresenta uno degli ultimi capitoli giudiziari legati alla stagione delle Brigate Rosse e agli anni di piombo che hanno segnato profondamente la storia italiana.
1: Grave incidente nel Salento, dove un turista tedesco di 30 anni rischia conseguenze permanenti dopo un tuffo in mare. L'episodio è avvenuto a Santa Maria al Bagno, nel comune di Nardò. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane si sarebbe lanciato in acqua senza accorgersi della ridotta profondità del fondale. L'impatto è stato violentissimo e i soccorritori temono un possibile danno al midollo spinale. Il turista è stato trasferito in codice rosso all'ospedale Vito Fazzi di Lecce, dove i medici stanno effettuando tutti gli accertamenti necessari per valutare l'entità delle lesioni riportate.
0: Proseguono intanto le indagini sul misterioso caso di Pietra Catella in Molise, dove durante il periodo natalizio morirono una madre e una figlia in circostanze che gli investigatori ritengono compatibili con un possibile avvelenamento da ricina. Sono attualmente 70 gli alimenti sequestrati dagli inquirenti, tra prodotti confezionati e preparazioni casalinghe rinvenute nelle abitazioni sotto esame. I campioni saranno analizzati da consulenti italiani e tedeschi per verificare la presenza della sostanza tossica. Gli accertamenti mirano a chiarire se la ricina possa effettivamente essere all'origine della tragedia e a ricostruire le modalità con cui sarebbe stata eventualmente introdotta negli alimenti.
1: Chiudiamo con sport, il calcio. Massimiliano Allegri sempre più vicino a diventare il nuovo allenatore del Napoli. Secondo le ultime indiscrezioni, il tecnico livornese firmerà un contratto triennale e non biennale come inizialmente previsto. Restano da completare gli ultimi passaggi legati alla risoluzione del rapporto con il Milan, che lo aveva esonerato dopo la mancata qualificazione in Champions League. La definizione dell'accordo dovrebbe arrivare nel corso del fine settimana, consentendo così al Napoli di ufficializzare uno degli allenatori più titolati del panorama calcistico italiano per avviare il nuovo progetto tecnico. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto. Dopo.
2: Le news tornano tra un'ora circa. Saranno
3: suonati. Eccoci, anche oggi saranno suonati, anche oggi le novità discografiche indipendenti in radio. Sono quattro le novità che vi presento ogni giorno a quest'ora attraverso questa vetrina. Saranno suonati. Partiamo dalla prima, dai. Ludwig con il featuring de Il Pagano.

0: e ridi.
1: Collaborazione tra Il Pagante e Ludwig in Ti Soffro, oggi ad aprire Saranno Suonati, prima segnalazione del giorno. La seconda è il singolo di Federica Abate.
2: Più

0: Federica Abate con Superman era la seconda segnalazione di oggi a Saranno Suonati, la vetrina della musica indipendente. Sunday Blues è invece il singolo di Federica Casiglia.
1: Ma se

Federica Casiglia con il suo blues, anzi Sunday Blues, oggi saranno suonati. E a chiudere c'è Ste con Protagonista.

0: protagonista. La canzone di Ste oggi completa la lista delle canzoni targate Saranno Suonati, la vetrina della musica indipendente che torna domani alla stessa ora. Un saluto da Riccardo Pellegrini.
1: Saranno suonati.
2: Antenna 1, la radio. Classici oltre il tempo.

sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: Il traffico in tempo reale.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buonasera e bentrovati all'ultimo appuntamento di oggi in nostra compagnia. Sulla A26 Genova Gravellona-Toce per traffico intenso segnaliamo ancora code tra Novi Ligure e Masone in direzione Genova-Voltri. Restiamo in A26 per anticiparvi che questa sera per lavori dalle 23 sino alle 6 di domani mattina sarà chiuso il tratto tra l'innesto con la A10 Genova-Ventimiglia e l'allacciamento con la diramazione Predosa-Bettole verso Gravellona. Ed è tutto per quest'ultimo appuntamento, gli aggiornamenti sulla viabilità tornano domani mattina. A tutti voi buona serata e buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Antenna 1.
4: La radio

0: Ciao Fulvio.
1: Ciao Mauro, dove mi porti domenica?
0: Ti porto fuori.
1: Ma fuori dove?
0: Fuori, dove la gente vive in giro per il mondo.
1: Ma lo sai che non mi piace andare in quei mobilifici là.
0: Ma no, che mobilifici? Noi vi raccontiamo i più grandi appuntamenti del weekend.
1: E dove?
0: Qui, su Antenna 1.
1: Domenica fuori.
0: Tutte le domeniche, dalle 10 alle 12.
1: Vi aspettiamo.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

0: Sono le 21
1: e un minuto.
2: L'ora esatta è offerta da
3: Natura, sì. Il bio lo trovi qui.
4: Da oltre 40 anni Natura Sì porta sulla tua tavola prodotti biologici e biodinamici, buoni, autentici e coltivati nel rispetto dell'ambiente. Nei nostri negozi trovi oltre 4.000 proposte pensate per la tua spesa di ogni giorno, scelte con la stessa cura che metteresti tu.
3: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
5: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
6: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. Che finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
5: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
6: Arredal Casa e Veneta Cucine, la tua scelta vincente.
7: La forza della qualità.
6: Corso Grosseto 241, Torino.
8: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
9: Torino 104.7.

0: su Antenna 1. Il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Cillime Softly Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
1: Un programma di Patrizio Sigona.

0: Vieni a scoprire le super offerte esclusive Autofrancia. Troverai autovetture nuove di gamma Fiat, Alfa, Lancia, Jeep, Citroen e oltre 400 autovetture d'occasione aziendali e chilometro zero con sconti fino al 50% dal prezzo di listino. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
1: Autofrancia.
0: Da 50 anni accanto a voi.
2: Dal 2012 Graphic Hunt è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 48 99 070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.
3: C'è un luogo dove il tempo si ferma, dove il confine tra realtà e leggenda svanisce. Benvenuti a Hellfest 2026, il decimo festival celtico del popolo fatato. Dal 19 al 21 giugno, l'Anzio torinese si trasforma nel regno dei folletti e degli elfi. Tre giorni di musica antica, danze, sapori d'altri tempi e magia, menù a tema e street food. Unitevi a noi per celebrare 10 anni di incanto. Cerca il programma su hellfest.it e preparati a vivere la leggenda. Ingresso gratuito con offerta libera.
4: Oggi arrivano i parenti e questa scala è sempre più sporca. E questi vetri? Basta, non se ne può più, è ora di cambiare!
5: Cambia in meglio con Puliclem. Macchinari e prodotti di alta qualità, personale serio e qualificato. Pulizia scale, uffici, negozi, officine e appartamenti. Lavaggio vetrate, piani di intervento ordinari, programmati e straordinari. Massima soddisfazione al minimo costo. Chiama ora per un preventivo il numero 328 86 74 670. Puliclem, il condominio è la nostra casa. Il condomino è il nostro punto di riferimento.
6: Voglio raccontare il mio prodotto al mondo. La mia azienda è la mia passione. Scrivere il mio nome sui motori di ricerca e trovare il mio video su YouTube, Facebook, Instagram e il mio podcast sui migliori canali di distribuzione iTunes e Spotify. Ascoltare la mia storia alla radio. Ma quanto mi costa?
7: Realizza il tuo desiderio con Impresa Radio Network. Servizi professionali per aziende, arti e professioni, con soluzioni performanti e competitive. Il tuo successo è la nostra soddisfazione. Impresa Radio Network è un'esclusiva di Radio Antenna 1. Chiama ora 339 45 63 710 o scrivi a marketing@antenna1radio.com.
8: Antenna 1, la radio. Classici oltre il tempo.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train, Jazz Train.

0: Sono le 22 e un minuto.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
3: Natura Sì presenta i Sì essenziali. La spesa bio per tutti. Una linea di prodotti pensata per la tua spesa di ogni giorno. Essenziale nel gusto e anche nel prezzo. Sapori semplici e genuini che raccontano la bontà autentica delle cose fatte bene.
4: Vieni a scoprire i Sì essenziali nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
5: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
6: Rivivi con noi i tuoi attimi di ieri.

0: immobiliari dove la gente vive in giro per il mondo.
1: Ma lo sai che non mi piace andare in quei mobilifici là.
0: Ma no, che mobilifici? Noi vi raccontiamo i più grandi appuntamenti del weekend.
1: E dove?
0: Qui su Antenna 1.
1: Domenica fuori.
0: Tutte le domeniche dalle 10 alle 12.
1: Via

Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train.

Antenna 1, la compilation della tua vita. Per chi lavora, per chi viaggia, per chi vive la notte.

0: Sono le 23 e 3 minuti.
1: L'ora esatta è offerta da NaturaSì. Il bio lo trovi qui.
2: Se il prezzo del cibo è troppo basso, qualcuno lo paga al posto nostro. Il suolo, l'acqua, la biodiversità, il lavoro degli agricoltori. Riconoscere un giusto prezzo a chi coltiva la terra vuol dire sostenere ogni giorno il suo impegno come custode del pianeta.
1: Ti aspettiamo nei supermercati biologici NaturaSì di Torino.
3: All night long, ogni sera, ogni notte, un nuovo ricordo.

0: Su Antenna 1, il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Chillim e Sophie Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
1: Un programma di Patrizio Sigona.

Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train, Jazz Train.

0: È mezzanotte e 4 minuti.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì, il bio lo trovi qui.
3: Oggi più che mai vogliamo coltivare un futuro sostenibile per chi verrà dopo di noi. Crediamo in una comunità che rispetta la natura e promuove pace e giustizia economica. Per questo ogni giorno Natura Sì sostiene un'agricoltura etica e sostenibile.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.

0: su Antenna 1. Il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Cillime Soft Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
1: Un programma di Patrizio Sigona.

0: Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.
1: Oh boy.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train, Jazz Train.

0: su Antenna 1. Il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Cillim e Sofri Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
1: Un programma di Patrizio Sigona.

sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train.

0: su Antenna 1. Il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Cillime Softly Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
1: Un programma di Patrizio Sigona. Mua.